0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: la tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

0: The Hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
3: Weekend.
1: Radio Vicenza.
3: Weekend.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori. Grazie a chi ci sceglie ogni giorno. Grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Siamo al 25 di luglio, ben ritrovati all'appuntamento con l'angolo delle stelle. Ariete, in vista viaggi o incontri assai soddisfacenti. Toro, un filo di tensione con il partner sarà sciolto con un sorriso. Gemelli, giornata veramente ottima in campo sentimentale. Cancro, trascorrerete parte del vostro tempo in simpatica compagnia. Leone, le stelle vi proporranno simpatici inviti, non declinateli. Vergine, sarete molto favoriti in amore, ma attenzione agli imprevisti. Bilancia, i rapporti con gli altri non saranno particolarmente scorrevoli. Scorpione, avrete molte opportunità di trascorrere una giornata favorevole e positiva. Siamo al Sagittario, cari amici del Sagittario, la vostra ansia non sarà giustificata, rilassatevi quindi. Capricorno, più decisione e intraprendenza nelle vostre iniziative. Quanto riguarda l'Acquario, momenti di malumore da cui vi riprenderete comunque molto facilmente. E Pesci, troverete la soluzione più adatta al problema che vi affligge. E anche per oggi è tutto con l'oroscopo, oggi 25 luglio, naturalmente si torna domani, buona giornata.
1: Summer hit. Radio Vicenza, the new hit.
2: Four summer hits.
3: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.
4: Encore un dimanche, je dis ça.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
1: Brioche e cappuccino. Il buongiorno con Ivano Bisonà.
2: E anche il sabato è arrivato. Buongiorno, benvenuti, benvenuti. Anche oggi 25 di luglio, sabato mattina, sul calendario è il giorno numero 206. Il sole è sorto alle 5:52 e tramonterà alle 20:35.
3: Ciao,

0: prego fai in fretta ciò che devi fare. Ti prego fallo in fretta senza farmi male. Ti giuro non avrò niente da raccontare, però fai in fretta così torno a respirare.
1: I compleanni VIP di oggi, facciamo tanti auguri a Sabina Guzzanti, nata nel 1963, altro personaggio televisivo Gigi Marzullo, nato nel 1953, e infine a Paolo Kessisoglu, nato a Genova nel 1969.
2: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

E la notizia legata alla data di oggi ci porta al 25 luglio del 1943, quando cadeva il fascismo. Il malcontento per le sorti sfavorevoli all'Italia, che il secondo conflitto mondiale sta riservando, serpeggia nell'esercito e tra le

0: fila dei gerarchi fascisti, cui si unisce quello della Casa Reale Savoia e dei politici antifascisti. In questo clima naturale, un piano per far cadere il governo e ridimensionare il potere di Benito Mussolini. A capo di questa manovra c'è il maresciallo Pietro Badoglio e alcuni dissidenti come Grandi, Bottai e Ciano. L'atto decisivo avviene nel corso di una seduta del Gran Consiglio del Fascismo, una riunione fiume di 10 ore che culmina con l'approvazione di un ordine del giorno presentato da Dino Grandi, nel quale si stabilisce la restituzione di tutti i poteri politici e militari a Vittorio Emanuele III.
1: Radio Vicenza, weekend.
2: It is if everyone dies alone.
3: Does that scare you?
2: I don't want to be alone.

vediamo quello che è capitato negli anni in questa data, 25 di luglio. Iniziamo dall'anno 325, quando si conclude il Concilio di Nicea, il primo concilio ecumenico del mondo cristiano. 1325, un forte terremoto colpisce Bologna. 1897, lo scrittore Jack London parte per unirsi alla Corsa all'Oro, dove scriverà i suoi primi racconti di successo. 1943, Seconda Guerra Mondiale. Benito Mussolini viene sfiduciato dal Gran Consiglio del Fascismo, che vota l'ordine del giorno Grandi, e successivamente viene arrestato a Villa Savoia. Sarà quindi sostituito al governo da Pietro Badoglio, e questo fatto segna la caduta del fascismo. 1946, Dean Martin e Jerry Lewis si esibiscono per la prima volta in coppia. 1956, ad un'ottantina di chilometri da Nantucket Island, il transatlantico italiano Andrea Doria affonda dopo essersi scontrata nella nebbia con la Stockholm. Saranno 51 le vittime. 2000, un Concorde dell'Air France si schianta poco dopo il decollo da Parigi, uccidendo le 109 persone a bordo. 2013, incidente ferroviario a Santiago di Compostela. Saranno 79 le vittime. Mi sveglio

santi del giorno. Oggi la chiesa ricorda San Cristoforo, martire, e San Giacomo il Maggiore, apostolo. San Giacomo è protettore di cappellai, farmacisti, droghieri, calzettieri,

I compleanni VIP di oggi, facciamo tanti auguri a Sabina Guzzanti, nata nel 1963, altro personaggio televisivo Gigi Marzullo, nato nel 1953, e infine a Paolo Kessisoglu, nato a Genova nel 1969.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Buongiorno Vicenza!
10: Buongiorno Vicenza!
9: La mattinata della radio che parla di te.
11: Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: Radio Vicenza. Meteo. Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
2: Buongiorno da Radio Vicenza e ben ritrovati con il nostro appuntamento meteo. Sul Vicentino oggi sabato giornata in prevalenza stabile. Cielo sereno o poco nuvoloso con qualche annuvolamento in più. Possibile verso sera sulle prealpi dove non si escludono locali rovesci o temporali. In pianura ampi spazi di sole. A Vicenza città temperature previste tra una minima di 19 gradi e una massima intorno ai 31 gradi. Con caldo estivo ma ancora senza eccessi. Domani domenica arriverà invece una fase più instabile, aumenteranno le nubi soprattutto nel pomeriggio con possibilità di rovesci e temporali sparsi anche sul Vicentino. Le temperature caleranno leggermente nei valori massimi con minime intorno ai 20 gradi e massime sui 28-29 gradi. Guardando alla prossima settimana, dopo questa parentesi più variabile, la pressione tornerà a rinforzarsi. Le ultime tendenze indicano da mercoledì un possibile nuovo aumento del caldo anche sul Veneto e sul Vicentino, con temperature in salita, ma resta da valutare l'intensità della nuova fase calda. Da Radio Vicenza è tutto, vi auguro una buona estate e un buon ascolto.
0: Meteo in collaborazione con.
3: Ehi tu! Sì, tu che ascolti! Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
4: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
5: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
0: Radio Vicenza.

0: questo sabato mattina. Vi auguro una buona giornata, un buon weekend da passare, mi raccomando, in nostra compagnia.
1: Brioche e cappuccino.
2: Hit music. Hit music. Sounds like this. Radio Vicenza. Weekend.

0: Pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Quanto vale la tua carta fedeltà?
3: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Ali. Per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
2: Fino al 29 luglio scopri i prodotti vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti vale.
3: Ali migliora la vita.
4: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Sabato 25 luglio, buongiorno e benvenuti a questo primo appuntamento di oggi. Il traffico sulle autostrade del Nord-Est è al momento regolare, ma si prevede una giornata da bollino nero, in particolare sulle tratte di autostrade Alto Adriatico. A questo proposito vi ricordiamo che il dettaglio delle previsioni del traffico è a vostra disposizione sul sito infoviaggiando.it. Infine segnaliamo che fino alle 22 di oggi nelle aree di servizio Calstorta Sud e Duino Sud, situate lungo la A4 Venezia Trieste, è in vigore il divieto di sosta e di fermata per i veicoli con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, scaricate gratuitamente l'app Infoviaggiando. A più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Now, time for a summer hit.
8: Radio Vicenza, the new hit.
7: Our summer hits.
9: Oh my god, it's amazing.
7: Now, another summer hit.

0: giornata, vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Pubblicità.
1: Dani, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30. Meno 30. 30. 30.
2: Beh, sempre 30.
3: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
2: Solo da lì.
3: Solo da lì e all'Iper, perché a lì migliora la vita.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
5: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
6: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
7: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da YNAB a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. YNAB, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social YNABvicenza.it. YNAB, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.

Siamo al 25 di luglio, ben ritrovati all'appuntamento con l'angolo delle stelle. Ariete, in vista viaggi o incontri assai soddisfacenti. Toro, un filo di tensione con il partner sarà sciolto con un sorriso. Gemelli, giornata veramente ottima in campo sentimentale. Cancro, trascorrerete parte del vostro tempo in simpatica compagnia. Leone, le stelle vi proporranno simpatici inviti, non declinateli. Vergine, sarete molto favoriti in amore, ma attenzione agli imprevisti. Bilancia, i rapporti con gli altri non saranno particolarmente scorrevoli. Scorpione, avrete molte opportunità di trascorrere una giornata favorevole e positiva. Siamo al Sagittario, cari amici del Sagittario, la vostra ansia non sarà giustificata. Rilassatevi quindi. Capricorno, più decisione e intraprendenza nelle vostre iniziative. Quanto riguarda l'Acquario, momenti di malumore da cui vi riprenderete comunque molto facilmente. E Pesci, troverete la soluzione più adatta al problema che vi affligge. E anche per oggi è tutto con l'oroscopo, oggi 25 luglio, naturalmente si torna domani. Buona giornata.

0: Sacchi. Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno da Radio Vicenza e ben ritrovati con il nostro appuntamento meteo. Sul Vicentino oggi sabato giornata in prevalenza stabile. Cielo sereno o poco nuvoloso con qualche annuvolamento in più, possibile verso sera sulle prealpi, dove non si escludono locali rovesci o temporali. In pianura invece ampi spazi di sole. A Vicenza città temperature previste tra una minima di 19 gradi e una massima intorno ai 31 gradi. Con caldo estivo ma ancora senza eccessi. Domani domenica arriverà invece una fase più instabile, aumenteranno le nubi soprattutto nel pomeriggio con possibilità di rovesci e temporali sparsi anche sul Vicentino. Le temperature caleranno leggermente nei valori massimi con minime intorno ai 20 gradi e massime sui 28-29 gradi. Guardando alla prossima settimana, dopo questa parentesi più variabile, la pressione tornerà a rinforzarsi. Le ultime tendenze indicano da mercoledì un possibile nuovo aumento del caldo anche sul Veneto e sul Vicentino, con temperature in salita, ma resta da valutare l'intensità della nuova fase calda. Da Radio Vicenza è tutto, vi auguro una buona estate e un buon ascolto.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Ehi tu! Sì, tu che ascolti. Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.

0: Pubblicità.
1: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.

Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 8:01.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: E ora dello sconto alla rovescia.
5: -30, -30, -30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti Vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori. Grazie a chi ci sceglie ogni giorno. Grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Buongiorno, traffico in aumento sulla nostra rete e per questo motivo si verificano rallentamenti con code sulla A4 Brescia-Padova in direzione Venezia tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda e code sulla tangenziale di Mestre verso Trieste tra Terraglio e la A27, nonché alla barriera di Trieste-Lisert della A4 Venezia-Trieste in direzione del capoluogo Giuliano. Ricordiamo che la giornata di oggi è contrassegnata da bollino rosso o nero a seconda delle tratte e che il dettaglio delle previsioni del traffico lo trovate sul sito infoviaggiando.it assieme ai banner attraverso i quali potete collegarvi ai canali di WhatsApp e Telegram con tutte le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico. È tutto per il momento, a più tardi.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Time for a summer hit.
11: Radio Vicenza, the new hit.
10: Our summer hits.
12: Oh my god, it's amazing.
10: Now, another summer hit. Yeah.

0: crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Pubblicità. Quanto vale la tua carta fedeltà?
3: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Ali. Per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
2: Fino al 29 luglio scopri i prodotti vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti vale.
3: Ali migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
5: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto. Si

mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Pubblicità.
3: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene.

0: T08 social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
1: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

0: Edo Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Radio Vicenza, remember!

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza. Time
2: o'clock. Sono le 9.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con Carta Fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
4: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
5: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
6: Di nuovo buona giornata sulla A4 Venezia-Padova. Si è verificato un incidente che sta causando code in direzione Trieste tra Padova Est e la tangenziale di Mestre. Lungo quest'ultima si registrano invece code per traffico intenso in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27 Venezia-Belluno. Code per traffico intenso anche alla barriera di Trieste-Lisert della A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste, nonché in entrata al casello di Latisana. Sulla A22, gestita da Autostrada del Brennero, segnaliamo invece traffico rallentato perché intenso tra Verona Nord e Trento Nord in direzione dell'Austria. Infine, sulla A23 Udine-Tarvisio, di competenza di Autostrade per l'Italia, si stanno formando lunghe code per traffico congestionato alla barriera di Ugovizza in direzione dell'Austria. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale, scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Now,
0: time for a summer hit. Radio Vicenza, the new hit.
8: Our summer hits.
9: Oh my god, it's amazing.
8: Now, another summer hit.

Siamo al 25 di luglio, ben ritrovati all'appuntamento con l'angolo delle stelle. Ariete, in vista viaggi o incontri assai soddisfacenti. Toro, un filo di tensione con il partner sarà sciolto con un sorriso. Gemelli, giornata veramente ottima in campo sentimentale. Cancro, trascorrerete parte del vostro tempo in simpatica compagnia. Leone, le stelle vi proporranno simpatici inviti, non declinateli. Vergine, sarete molto favoriti in amore, ma attenzione agli imprevisti. Bilancia, i rapporti con gli altri non saranno particolarmente scorrevoli. Scorpione, avrete molte opportunità di trascorrere una giornata favorevole e positiva. Siamo al Sagittario, cari amici del Sagittario, la vostra ansia non sarà giustificata. Rilassatevi quindi. Capricorno, più decisione e intraprendenza nelle vostre iniziative. Quanto riguarda l'Acquario, momenti di malumore da cui vi riprenderete comunque molto facilmente. E Pesci, troverete la soluzione più adatta al problema che vi affligge. E anche per oggi è tutto con l'oroscopo. Oggi 25 luglio, naturalmente si torna domani. Buona giornata.

L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Hit music now.
10: Radio Vicenza. Weekend.
11: Dani, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30, meno 30, 30, 30.
12: Beh, sempre 30.
13: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
12: Solo da lì?
13: Solo da lì e all'Iper, perché a lì migliora la vita.
14: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444

0: 334688. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.
1: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
2: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: che radio ascolti?
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Che radio ascolti?
3: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno da Radio Vicenza e ben ritrovati con il nostro appuntamento meteo. Sul Vicentino oggi sabato giornata in prevalenza stabile. Cielo sereno o poco nuvoloso con qualche annuvolamento in più, possibile verso sera sulle prealpi dove non si escludono locali rovesci o temporali. In pianura invece ampi spazi di sole. A Vicenza città temperature previste tra una minima di 19 gradi e una massima intorno ai 31 gradi. Con caldo estivo ma ancora senza eccessi. Domani domenica arriverà invece una fase più instabile, aumenteranno le nubi soprattutto nel pomeriggio con possibilità di rovesci e temporali sparsi anche sul Vicentino. Le temperature caleranno leggermente nei valori massimi con minime intorno ai 20 gradi e massime sui 28-29 gradi. Guardando alla prossima settimana, dopo questa parentesi più variabile, la pressione tornerà a rinforzarsi. Le ultime tendenze indicano da mercoledì un possibile nuovo aumento del caldo anche sul Veneto e sul Vicentino, con temperature in salita, ma resta da valutare l'intensità della nuova fase calda. Da Radio Vicenza è tutto, vi auguro una buona estate e un buon ascolto.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Ehi tu! Sì, tu che ascolti! Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
0: Viabilità.
5: Luce verde, Veneto.
6: Bentrovati sabato 25 luglio, giornata da bollino rosso sulle principali arterie del Veneto, fermi i mezzi pesanti tra le 8 e le 16 sull'intera rete viaria nazionale, fatti salvo naturalmente i casi autorizzati dalla legge. Domenica consueto stop per i mezzi pesanti dalle 7 alle 22. I maggiori flussi di traffico lungo la A22 del Brennero, ma soprattutto sulla A4 Milano-Venezia e quindi lungo la Venezia-Trieste, con il grosso degli spostamenti in direzione delle spiagge dell'Alto Adriatico. Ci riferiamo in particolare alle zone di Jesolo, Caorle e Bibbione. Traffico sostenuto anche sulle strade che conducono verso le località lacustri e alpine della regione. Sulla 4 Milano-Venezia, attenzione ai lavori tra Soave e Verona Sud in direzione di Milano. Lavori in corso anche tra Verona Sud e Verona Est e tra Peschiera e Somma Campagna in direzione di Venezia. Sulla statale 16 Adriatica, cantiere inamovibile, lavori in corrispondenza del ponte sul Canal Bianco. Ci troviamo tra Rovigo e Polesella, dove si transita a senso unico alternato. Non è esclusa quindi la formazione di code di attese nelle due direzioni. È tutto, grazie per l'ascolto.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: il Chico Italiano.
1: Quando mi chiama sono Yakuza, mi dice arrivo, le dico usi. Quanto mi costa, quanti ne butti, dice che figo, mentre si muove fa.

0: Che ci mai dire? Era il Gold Rush con Giuseppe.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Pubblicità.
1: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10 e 3 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: E ora dello sconto alla rovescia.
4: Meno 30, meno 30, meno 30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Ben ritrovati, iniziamo segnalando rallentamenti con code per traffico intenso sulla A4 Brescia-Padova verso Venezia, tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda. Per le conseguenze di un incidente già risolto si viaggia in colonna sulla A4 Venezia-Padova verso Trieste, tra Padova Est e la tangenziale di Mestre. Code per traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisiart della A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste, nonché in entrata al casello di Latisana e in uscita a quello di Porto Groaro della A28 Porto Groaro-Conegliano. Sulla A23 Udine-Tarvisio, di competenza di Autostrade per l'Italia, lunghe code per traffico congestionato alla barriera di Ugovizza in direzione dell'Austria. Infine sulla A22, di competenza della società Autostrada del Brennero, rallentamenti con code per traffico intenso verso l'Austria tra Verona Nord e Trento Nord e verso Modena tra Bolzano Nord e Trento Nord. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Buongiorno Vicenza.
10: Buongiorno Vicenza.
9: Weekend. Hits. Music.
11: Now. Se siete in viaggio verso il mare, il lago, la montagna o qualche città d'arte, avete tutta la mia solidarietà, perché oggi è una giornata un po' difficile, bisogna dirlo, per il traffico. Bollino rosso, quindi l'augurio è che vada tutto bene. Magari tenete in sottofondo Radio Vicenza in FM, in DAB, oppure con l'app o dal sito, e vedrete che sarà tutto più leggero. Anche in questo sabato 25 luglio sono le 10 e 5 minuti. Io sono Martino Montagna, questo è Buongiorno Vicenza Weekend, il programma in diretta che vi accompagnerà come ogni fine settimana fino a mezzogiorno. Siamo ormai in piena estate, molti di voi sono al mare o sono anche in piscina, e quindi buon divertimento, ma sempre con prudenza e attenzione, mi raccomando. Oggi 25 luglio è infatti la giornata mondiale per la prevenzione dell'annegamento, istituita dall'ONU nel 2021 per sensibilizzare sulla sicurezza in acqua, e ai noi la cronaca quotidiana ce lo sta a ricordare ogni giorno quanto sia importante stare sempre attenti. Ma oggi è San Giacomo, buon onomastico, fratello di San Giovanni Evangelista, uno dei primi discepoli chiamati da Gesù. Predicò anche in Spagna ed è legato al Cammino di Santiago, per questo è patrono della Spagna, dei pellegrini e dei viaggiatori. Ma a chi dobbiamo fare gli auguri oggi? Intanto a Louise Brown. E mi chiederete, ma chi è? È la prima persona nata nel mondo tramite fecondazione in vitro. Era il 1978. E poi auguri al campionissimo di ciclismo Francesco Moser, per lui sono 75. Ma quali sono state le notizie principali di questa settimana da Vicenza e provincia? Ai noi anche questa settimana è stata caratterizzata dal gran caldo, che si trasforma in maltempo con temporali, grandinate che puntualmente provano con danni, insomma, più o meno gravi. E attenzione, perché anche domenica qualcosa, questa domenica di brutto, potrebbe arrivare. Ma ci sono state anche le buone notizie. La provincia di Vicenza ha annunciato di aver speso tutti i soldi dei fondi PNRR per progetti sulle scuole provinciali. Quindi complimenti al presidente Andrea Nardin, ma anche a chi ha curato il bilancio. In questo caso al consigliere provinciale delegato Marco Zocca, che questa mattina sarà con noi nei nostri studi, perché credo che sapere come vengono spesi i nostri soldini, insomma, sia importante. Una notizia curiosa è arrivata da Gallio, dove una donna è stata caricata da una mucca ed è finita all'ospedale. Morale della favola: anche gli animali apparentemente tranquilli possono diventare pericolosi, soprattutto se disturbati, mentre se ne stanno tranquilli. E lasciamoli tranquilli, sti poveri animali. Si continua a parlare di PFAS, di inquinamento dell'acqua e del cibo che mangiamo, e in settimana è arrivata la tanto attesa notizia che è in avvio la bonifica del sito di Trissino della Miteni. Solo che ci vorranno 8 anni e 84 milioni di euro, almeno inizialmente. Chi ha seguito la vicenda giornalisticamente parlando, almeno uno tra di loro, è sicuramente Giovanni Coviello, direttore delle testate Vicenza Più e vpiu.it. Con lui, questa mattina nei nostri studi, parleremo di questa cosa, ma anche di tante altre cose. E poi sapete che amiamo lo sport, ed in particolare una squadra di cui Radio Vicenza è la radio ufficiale, ovvero la Pallacanestro Vicenza, che milita nel campionato di Serie B nazionale maschile. Il nostro uomo del basket, Riccardo Giuntini, ci parlerà della prossima stagione insieme al nuovo allenatore Cesare Ciocca. E quindi, altra bella mattinata. Allora, siete pronti per una nuova puntata con le nostre notizie, gli eventi e i nostri grandi ospiti e naturalmente la nostra bella musica con un sicuro brano di successo. Si chiama Giselle con Dimanche mi depile, che non vuol dire domenica mi depilo, ma domenica a mezzogiorno in punto.
1: Che

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: Weekend.
2: Se non diventa questo un tormentone dell'estate, già lo sta diventando. Una canzone davvero molto bella che fa molto molto estate, devo dire, bella, insomma, da balli collettivi praticamente. Allora, 10 e 11 minuti, come promesso, questa mattina parliamo anche di sport, e parliamo di sport con l'uomo del basket di Radio Vicenza. Dovete sapere che Riccardo Giuntini, praticamente lui vive di pane e basket, cioè la sua colazione la fa praticamente con caffè latte, cappuccino e basket.
3: E qualche ma non solo anche, qualche cornetto se lo metto però.
2: Ma non solo, nel suo garage ha anche un canestro. Stiamo scherzando, ma siamo con Riccardo Gentini. Buongiorno Riccardo.
3: Ciao Martino, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Particolare trasmettere la mattina, no? Io sono abituato a pomeriggio, a lunedì, quindi...
2: Ma soprattutto, insomma, in un contesto diverso. E so che, insomma, è tutto in fermento per la prossima stagione del basket maschile, che è naturalmente la Pallacanestro Vicenza, che è la squadra ufficiale di Radio Vicenza. E viceversa, Radio Vicenza è la radio ufficiale del basket maschile vicentino. Un mercato molto effervescente, con tanti arrivi, ma soprattutto con un nuovo coach che abbiamo, anzi che ci hai portato qui, ed è in collegamento telefonico. Salutiamo anche coach Cesare Ciocca, nuovo allenatore del Basket Vicenza. Buongiorno.
4: Buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
2: Allora Riccardo, a te la parola, perché insomma sei tu l'uomo del basket.
3: Grazie, grazie, troppo gentile. Ciao Cesare, buongiorno. In collegamento telefonico dalla bellissima Calabria. Ritorno dopo 4 anni sulla panchina della Pallacanestro Vicenza, con una squadra totalmente rinnovata rispetto alla passata stagione. Cominciamo a parlare di questo naturalmente, perché si è parlato moltissimo di Pallacanestro Vicenza, a Vicenza, nella nostra città, quest'estate, tramite social anche, proprio per tutte queste novità che ci sono state, che hanno molto incuriosito i tifosi, che si dimostrano molto affezionati alla squadra da questo punto di vista.
4: Sì, è un piacevolissimo ritorno. Ho fatto 2 anni, periodo del Covid, se ti ricordi bene, Riccardo, bellissimi, perché ottenemmo due playoff, addirittura il primo anno arriviamo secondi, che in regular season penso che sia il miglior risultato nella storia della Pallacanestro Vicenza. Facciamo anche una semifinale di Supercoppa, quindi 2 anni bellissimi, e quindi ritorno in una città bella che io amo molto, con una dirigenza appassionata che mi ha voluto fortemente. E quindi ripartiamo da qui più vogliosi di prima, con 4 anni in più, ma l'entusiasmo che è sempre lo stesso.
3: E certo, allora facendo un po' di rewind, come dicono i bravi, c'è stata prima la semifinale di Supercoppa in quel 2021 a 100, sì, con sì. Bernareggio, poi c'è, esatto, stato appunto il primo posto a pari merito con Fabriano. Ricordiamo che si è giocato sulla Fabriano quella volta, non è stato ritorno a Vicenza, quindi sì. Evidentemente questo ha favorito un po' i marchigiani. Comunque un bel primo posto con il playoff a Roma contro la Luis, e l'anno dopo playoff a Omegna, ancora nella Serie B a 4 gironi, dopo il 6º posto ottenuto. Ricordo fra l'altro con grande piacere, potrei dilungarmi, una grande vittoria con Cividale a Vicenza, Palazzetto, una delle ultime giornate di campionato di regular season, te la ricorderai sicuramente.
4: Tutta la memoria storica è più memoria di me, quindi è bravissimo. No, bellissimo, perché mi ricordo molto, perché è stata una delle vittorie, sai, 807 partite ad oggi, fra Serie A e Serie B mie, quindi sono tante, però sono dei, in ogni posto dove sono stato ci sono ricordi indelebili, e una delle partite indelebili è proprio quella con il Cividale, che vinse il campionato a mani basse, noi vinciamo di 20 punti, non ricordo bene.
3: Che siano dell'ultima, la quart'ultima mi pare, della regular season.
4: Esatto, esatto.
3: Allora, dopo 4 anni facciamo questo balzo in avanti e torniamo sulla panchina di Vicenza, una Vicenza rinnovatissima, non è rimasto praticamente nessuno. Vogliamo un po' parlare di questa formazione biancorossa, che un po' è stata definita un po' una multinazionale, no? perché ci sono giocatori, i giocatori sono quasi tutti formati, a parte poi spieghiamo cosa vuol dire formati, a parte Lynch Daniels, che comunque ha cittadinanza italiana, ma per la pallacanestro risulta uno straniero in quanto non ha fatto appunto la trafila nelle giovanili di un club italiano, mentre tutti gli altri comunque hanno giocato, hanno fatto le giovanili, hanno disputato le partite giovanili in club italiani, quindi sono tutti autorizzati, ecco, a giocare. Da questo punto di vista è veramente un unicum, una cosa senza precedenti per Vicenza.
4: Sì, la società mi ha chiamato, è una squadra giovanissima, in un girone

0: nazionale, tanti ragazzi che sono formati, ovvero se hanno fatto 4 anni di settore giovanile minimo in società italiane, quindi sono, risultano formati, e quindi è una multinazionale, come dici tu, di ragazzi, ripeto, di talento, soprattutto con la grande voglia di mettersi in mostra in questo campionato così difficile.
1: E la squadra è tutta da scoprire, evidentemente ci sono comunque squadre forti, ma non è assolutamente un campionato formato da 17 squadroni e una Vicenza che è inferiore alle altre, no, assolutamente.
0: Cioè, assolutamente.
1: C'è un lotto di squadre che se la gioca per la parte alta, per la fascia alta di classifica, e dopo c'è il solito lotto di squadre che invece giocherà per salvarsi, quindi ci si gioca tutto assolutamente.
0: Sì, assolutamente sì, anche tutto è stato un restyling incompleto, anche tutta l'organizzazione tecnica è cambiata, dal preparatore al fisioterapista agli assistenti, quindi è veramente tutto nuovo, e quindi dobbiamo essere bravi a partire subito col piede giusto, lavorare intensamente per farci trovare pronti a fine settembre per iniziare il campionato. A breve ci saranno poi dopo i calendari, quindi vedremo da farsi, ecco.
1: 17 agosto mi pare il raduno, no?
0: Sì, 17 agosto, perfetto. Lunedì mattina, sì.
1: Perfetto. Allora, diamo la linea alla regia per un break, grazie Martino.
2: Sì, perché caro Riccardo, io direi adesso facciamo una piccola pausa, lasciamo che il nostro nuovo coach si goda Reggio Calabria per qualche minuto, poi torneremo ovviamente per altre curiosità, ma intanto, visto che si sta parlando della stagione prossima, visto che uno dei tuoi cantanti preferiti è un certo Lucio Dalla, e allora ti abbiamo pensato, perché stiamo parlando della prossima stagione e quindi dell'anno che verrà. Vedremo che cosa accadrà nel basket maschile, in diretta anche oggi su Radio Vicenza.
3: Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po'.

0: esclusiva.
1: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
2: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque connettiamo forte.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
6: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Buongiorno Vicenza.
11: Buongiorno Vicenza.
10: Weekend. Hits, hits, hits. Music. Now.
12: Quasi le 10:30, sempre in diretta, naturalmente, Radio Vicenza con Martino Montagna fino a mezzogiorno, anche in questo sabato 25 luglio. Ma in studio, nello studio biancorosso di Radio Vicenza, non sono solo, perché c'è anche il nostro uomo del basket, Riccardo Giuntini. Ciao Riccardo.
13: Ciao Martino, grazie per l'ospitalità, buongiorno ancora a tutti e naturalmente soprattutto collegato con noi, coach Cece Ciocca.
12: Eccolo qua il nostro coach, buongiorno ancora, buongiorno Cesare ancora Ciocca, detto...
13: Prego?
12: Cesare Ciocca, detto...
13: Ha detto che...
14: Cece, sì, da una vita, da quando ero bambino.
13: Cece.
12: Oh,
13: l'ha detto.
12: Perfetto.
13: Bene.
12: Vai Riccardo.
13: Come dice Antonello Venditti, certi amori non finiscono, fanno dei giri lunghissimi o giri immensi e poi ritornano, insomma, ecco, poi la colonna sonora di questa di questo ritorno, no? A Vicenza dopo 4 anni da parte del coach, ecco qui di nuovo, allora, per tornare a parlare di questa squadra rinnovatissima che tornerà in campo per il raduno 17 agosto, poi 27 settembre inizio del campionato, si giocherà anche 27 dicembre, 3 gennaio, insomma, a tamburo battente sono 34 le partite, 2 meno rispetto all'anno scorso, e i gironi tornano pari per fortuna.
14: Sì, si riprende appunto questo tour fine settembre, abbiamo anche una nutrita serie di amichevoli, tra l'altro mi preme sottolineare che il 2 di settembre alle 20:30 sarà ospite da noi a Via Goldoni, Brescia, che è la squadra ovviamente di maggior caratura di tutto il campionato, visto che non più tardi di un mese fa giocava le semifinali per vincere lo scudetto, note vicende che hanno portato il titolo a Roma e la rinascita, diciamo, con il titolo preso da Nocera di Brescia, li ha riportati nel nostro girone. Avremo questa amichevole, secondo me, molto molto interessante, con una squadra fuori categoria, visto i giocatori che si sta prendendo, e sarà una bella occasione per vedere all'opera noi e anche una squadra di livello onestamente superiore.
13: Ottima anticipazione, allora girone, Omegna, poi foltissima rappresentanza lombarda, appunto con il nuovo Basket Brescia, Desio, Legnano, Lumezzane, Orzinuovi, Treviglio, la matricola San Giorgese, sono tantissime vecchie conoscenze, poi per il Veneto Vicenza e Lucca San Vendemiano, Ferrara, Imola, Piacenza e naturalmente Fiorenzuola per l'Emilia Romagna, quindi Ferrara e Imola tornano nel girone A e dopo naturalmente come da tanti anni a questa parte anche qui 4 squadre del sud, del profondo sud, la Viola Reggio Calabria, anch'essa da considerare matricola, e poi le 3 siciliane, Piazza Armerina, Capodorlando e Agrigento. Ormai sono, e lo so bene perché le trasferte in Sicilia me le faccio tutte di questi ultimi anni, quindi conosco bene la realtà, giustamente aggregate al girone A, cosa che può sembrare strana, ma lì c'è proprio un discorso di logica legato agli scali, ai tanti scali del nord, per cui è sicuramente molto più oneroso dal punto di vista economico, però evidentemente molto più comodo.
14: Sì, hai detto già tutto tu, 4 trasferte lunghe, 3 in Sicilia e 1 in Calabria, e poi il grosso delle trasferte in Lombardia e una cappata in Piemonte e un po' di partite anche in Emilia Romagna. Girone, come dicevo, tosto, però sono anni che questo campionato onestamente esprime un livello molto alto, e quindi sarà anche molto molto stimolante partecipare e, ripeto, vendere cara la pelle ogni singola partita. Su questo chi mi conosce sa che tipo di mentalità ho, e quindi la nostra squadra magari farà degli errori, ma sono certo che daremo sempre il 200%, a cominciare dal 17 di agosto.
13: Sono stati scelti dei ragazzi tutti nuovi, alcuni di talento.
14: Sì, tutti nuovi veramente, l'idea appunto era quella ovviamente di scegliere piuttosto che giocatori di medio livello nel campionato. Questa è stata un po' la filosofia, di medio livello del campionato, magari che sono anni che giocano in B d'eccellenza, prendere magari giocatori che sulla carta magari sono meno pronti, però con grandi motivazioni e anche talento, e per cercare, ripeto, di fare qualcosa di diverso, un po' un'idea diversa di pallacanestro rispetto a quella degli ultimi anni di Vicenza, che però hanno prodotto però sempre ottimi risultati, perché l'anno scorso, non vorrei dimenticarlo, da testimone esterno, Vicenza ha fatto una prima parte di campionato clamorosa, e la seconda è stata purtroppo contrassegnata da tanta sfortuna, da tanti infortuni. Quindi Vicenza ha sempre operato bene, quest'anno però ha cambiato un po' le idee, con coraggio ma con la voglia di far bene lo stesso, ecco, compatibilmente con quelli che saranno, come diciamo prima, gli obiettivi finali.
13: Ha fatto delle scelte forti, insomma, la società. Senti, quindi l'obiettivo, credo chiaro, naturale, quello di arrivare il prima possibile alle 15 vittorie stagionali, cioè i 30 punti che teoricamente potrebbero garantire la salvezza, no? Credo che sia questo poi il mantra, no?
14: Assolutamente, però ripeto, è qualcosa di diverso rispetto agli ultimi anni, quindi la speranza è quella che, sapendo quello che sono appunto gli obiettivi, che magari la gente di Vicenza si affeziona a una squadra molto molto giovane, che però, ripeto, magari con questo tipo di idea di pallacanestro, fatta di intensità, fatta di ritmo, fatta di aggressività, possa entrare nel cuore di vicentini, al netto che chiaramente la percentuale di vittorie non sarà quella degli ultimi anni fondamentalmente.
13: Beh, ma sai che i tifosi vicentini comunque sono molto affezionati, e l'hanno dimostrato con tanti post sui social in questa estate. Inizialmente non riuscivano a capire questo totale cambiamento, dopo un po' alla volta vedrai che si affezionano, ma li conosci bene anche tu, quindi
14: non benissimo, perché i 2 anni purtroppo non mi è stati un anno che ti ricordi, con le tribune completamente vuote,
13: certo,
14: e l'anno seguente il pubblico è iniziato a chiaramente contingentato a partire da gennaio, quindi sarà un'occasione anche per veramente vedere il palazzetto, speriamo più possibile pieno, rispetto ai 2 anni miei, dove purtroppo per motivi non inerenti alla volontà delle persone siamo stati bloccati da quella terribile cosa che fu il Covid, ecco.
13: Posso garantire su questo, ecco, se ti fidi. Sullo staff tecnico mi puoi dire qualcosa?
14: A parte... sì, sullo staff tecnico torna con me dopo un anno di esperienza a Giulianova, però tanti anni, ad esempio, ho fatto il vice anche alla Virtus femminile, l'anno che poi purtroppo è scomparsa. L'anno scorso era da Sigico Casapustellengo, è stato anche a Imola Roberto Villani, che ritorna con me. Siamo in definizione con il secondo assistente, che l'idea speriamo di riuscire a chiudere è quella di un ragazzo di Vicenza, per cercare appunto di far sì che anche un membro dello staff importante sia di Vicenza. Abbiamo cambiato un po' tutto quanto, c'è ancora l'inossidabile Andrea Tona, che saluto, che è sempre in prima linea come team manager, e chiaramente questo un pochettino l'ossatura organizzativa della società, ecco.
13: Bene, grazie Cece, grazie per essere intervenuto. Una cosa mi ha fatto molto piacere quest'estate, te lo dico senza alcun tipo di problema, quando è stato presentato il nuovo coach, quando è stato presentato tu sulla pagina Facebook della Pallacanestro Vicenza, sono arrivati tanti messaggi di tifosi di Mestre di incoraggiamento, di solidarietà, insomma, per questa nuova avventura. Credo che non è andata a finire come volevi tu, come nessuno voleva, io credo, però l'ho trovato una cosa veramente molto bella. Il più bello era, grazie a te Cesare, la pallacanestro di Mestre è passata da Trivignano a Taglierto.
14: No, sì, ripeto, la cosa che un po' il leitmotiv mio è quello dove, forse perché do sempre tutto quello che c'è da dare, do il 200% e sono sempre in palestra, e la gente poi si affeziona. Quindi, come dici tu, la cosa bella è stata che i tifosi di Mestre non mi hanno dimenticato, perché abbiamo fatto delle annate importanti. Poi il nostro lavoro purtroppo è questo, può succedere anche l'annata sbagliata o poi condividere o meno le scelte societarie, però l'amore delle persone e anche e soprattutto il fatto che riconoscono quello che nei quasi 3 anni che ho fatto Mestre è stato molto importante per me, è quella benzina che ogni anno ti dà, e l'adrenalina che ti porta poi a dare sempre il massimo quando poi hai questi riscontri da parte delle persone, ecco.
13: Grazie infinite coach, ci vediamo il 17 agosto per l'inizio.
14: Molto volentieri, grazie ancora per l'invito e buona estate.
13: Grazie a te per aver accettato, grazie.
14: Arrivederci, ciao a tutti.
13: Ciao.
12: Grazie quindi al mister, caro Riccardo Giuntini. Vuoi ricordarci gli appuntamenti dove poter seguirti naturalmente per quanto riguarda la prossima stagione? Radio Vicenza è la radio ufficiale del basket maschile vicentino.
13: E poi naturalmente sulla mia pagina Facebook, anche quest'anno la diretta di tutte le partite della Pallacanestro Vicenza, 34 partite di regular season, Riccardo Radio Cronache Pallacanestro, basta chiedere l'amicizia per chi già non ce l'ha, insomma, ecco, per chi ce l'ha non sono problemi.
12: Benissimo, però gli appuntamenti sono il lunedì pomeriggio, è vero?
13: Sì.
12: Alle 17:30.
13: Dovrebbe stare quello l'orario, sì. Dovrebbe
12: benissimo,
13: stare bene, sì.
12: E il venerdì mattina.
13: Alle 8:30.
12: Bene, sì, vedi che sono preparato? Va bene, caro Riccardo, io ti ringrazio. Ti ringrazio.
13: Grazie a te Martino per l'ospitalità nel tuo spazio.
12: E allora pronti?
13: È stato un piacere.
12: A tifare naturalmente il basket maschile di Vicenza.
8: Music. Radio Vicenza. Top of the Tops. Il meglio del meglio. Dicono che

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
2: Weekend. Hits, hits, hits. Music. Now.
3: Allora, sono le 10 e 45 minuti, sempre in diretta naturalmente con Radio Vicenza, Martino Montagna fino a mezzogiorno. Un abbraccio al nostro uomo del basket, Riccardo Giuntini, mi raccomando, sempre sul pezzo come ti vogliamo. Oh, la nostra mattinata prosegue, come ho annunciato all'inizio, alle 10, tanti ospiti questa mattina in diretta per parlare di tanti argomenti. Per esempio abbiamo citato, insomma, che in settimana finalmente è giunta la notizia che se Dio vuole, e non solo Dio, ma insomma partiranno i lavori di bonifica per quanto riguarda il sito di Trissino della Miteni, quindi stiamo parlando di PFAS, ma abbiamo visto che ci vogliono 8 anni e soprattutto 84 milioni di euro, almeno all'inizio, poi si vedrà. Chi ha seguito la vicenda PFAS, Miteni, eccetera, eccetera, come tanti altri colleghi della provincia di Vicenza, è stato sicuramente anche Giovanni Coviello, che è il direttore di due testate. Buongiorno Giovanni, intanto.
4: Buongiorno a tutti voi.
3: Ecco, mi raccomando, parlare diretto al microfono, perché altrimenti non ti sentiamo benissimo. E quindi stiamo parlando di Vicenza Più e di vpiu.it, due testate, quindi una è cartacea e una è online. Allora, innanzitutto, come vanno le cose, caro Giovanni, per quanto riguarda le tue testate?
4: Vanno bene, spero che vadano meglio, e intanto approfitto per annunciare per la prima volta che vanno così bene che il 1° settembre apriremo una nuova sede, che sarà non solo la sede dei giornali, le testate sono, ce n'è anche un'altra, l'altra Vicenza, poi abbiamo altre attività, ma della società che ci gestisce la pubblicità, che è anche una casa editrice, okay, che è l'altra Vicenza, quindi con uno spazio aperto per il pubblico, quindi la gente potrà venire e passare del tempo dentro la nostra sede.
3: Quindi una nuova sede, Viale Verona, giusto?
4: 35.
3: Perfetto.
4: Hai lo scoop. Questo è...
3: grazie di questa bella notizia. E quindi abbiamo detto rivista cartacea, abbiamo detto online, ma anche appunto produzioni, quindi libri di varia natura, inchieste, ma non solo, anche romanzi, abbiamo visto di recente con alcune pubblicazioni davvero molto interessanti. Allora, parliamo di PFAS, va bene, un argomentino così leggero. Allora, questa bonifica secondo te partirà? Quindi ci sarà la possibilità di vederla, perché è stata annunciata, ma insomma abbiamo sentito 8 anni e 84 milioni di euro.
4: Sarà una bella gara per capire se finirà prima la bonifica di PFAS o lo sventramento della città con la TAV.
3: Mm.
4: Non ti posso che rispondere in questo modo, perché l'Italia funziona in un certo modo,
3: sì.
4: I PFAS potevano non esserci, la TAV poteva essere diversa, adesso ci sono entrambi e vediamo quando finirà questa storia.
3: E naturalmente, insomma, tutto questo in qualche modo, direttamente o indirettamente, è un po' sulla pelle dei vicentini, perché abbiamo visto dei livelli di contaminazione abbastanza elevati, soprattutto in pozzi privati verso Marostica e non solo, e abbiamo visto, insomma, che molti cittadini hanno dovuto lasciare la loro abitazione per far spazio quindi ai lavori, e quindi evidentemente alla fine chi paga è sempre il cittadino.
4: Questo è normale che sia così, perché ormai la politica è fatta per raggiungere posti di potere, non per gestire il potere. E comunque aggiungiamo che ai riscavi per la TAV, come tu saprai come collega giornalista, stanno venendo fuori PFAS anche negli scavi, quindi,
3: sì.
4: È un problema forse ancora più grosso in prospettiva che non la costruzione della TAV stessa. La TAV, ripeto, sono favorevolissimo, probabilmente la scelta che è stata fatta è la peggiore possibile. A questo punto bisogna pensare soltanto a, visto che ci sarà, a delle compensazioni, nel senso di avere qualcosa in cambio, perché da Vicenza non partiranno treni veloci per lunghe destinazioni, purché le compensazioni non siano come il Parco della Pace, che ha portato a 650.000 metri quadri, che sfido chiunque, il sindaco attuale, a gestirli in maniera non costosa per i cittadini.
3: Sarà un po' un problema. Senti, a proposito di inchiesta, ho visto il nuovo numero di Vicenza Più, la rivista cartacea, che è un mensile e che si occupa, almeno nella copertina, ho visto un'inchiesta sull'intelligenza artificiale, che può diventare anche ai, perché può fare anche male, vero?
4: Ma certo, io penso che alla base di tutto e dell'andamento del mondo attuale ci sia l'ignoranza, quindi cioè non sapere. Allora, per quel poco che possiamo fare, cerchiamo di informare in informale c'è anche la radice formare. Allora, l'intelligenza artificiale, come tutte le innovazioni, non è né buona né cattiva, dipende da come la si usa. È chiaro però che è concentrata nelle mani di pochi gestori, e questo è un problema. Perciò dicevamo AI è un'ottima cosa, però può diventare AI, come dicevi tu, sì, anche nella copertina, se non viene governata. Governare significherebbe perlomeno istruire tutte le persone a saperla usare. È come l'energia atomica, e va bene se si usa per l'energia, l'atomo, diciamo, va male se si usa per le bombe.
3: Senti, ho visto che nella vostra rivista, anche nel vostro sito, ovviamente c'è una presenza di pubblicità, e quindi tu capirai se adesso ci fermiamo un attimo.
4: Assolutamente sì, assolutamente.
3: Perché
4: sì,
3: abbiamo il blocco. Torniamo tra pochissimo, sempre in diretta su Radio Vicenza, Martino Montagna, a tra pochissimo con Giovanni Coviello.
0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità. Quanto vale la tua carta fedeltà?
5: Fino al 29 luglio su tanti prodotti Vale da Ali e Aliper. La tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
1: Fino al 29 luglio scopri i prodotti Vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti Vale.
5: Ali migliora la vita.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

0: Torino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
3: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo, tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
4: Buongiorno Vicenza!
5: Buongiorno Vicenza!
4: Weekend! Hits, hits, hits! Music!

0: Fabio Rovazzi con Loredana Bertè e J-Ax, naturalmente in diretta su Radio Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
2: Buongiorno Vicenza.
1: Weekend.
0: Pochi minuti alle 11, una battuta al volo con il nostro ospite in studio questa mattina, Giovanni Coviello, che è il direttore di due testate giornalistiche, Vicenza Più e VPiù.it, ma è stato anche uno dei protagonisti della pallavolo femminile, il Volley Vicenza di qualche annetto fa, era naturalmente il direttore generale. Allora Giovanni Coviello, qualche nostalgia di quel mondo della pallavolo?
3: Ma tu hai detto vecchi successi. Allora, visto che è passato, rivendico che non sono stato uno dei protagonisti, ma sono stato il protagonista. Devo dirlo quando lo ero, ma lo posso dire adesso.
0: Certo.
3: Allora, 20 anni di pallavolo, gestita da me dal 1994 al 2009, poi presa da un altro gruppo locale che in un anno ha distrutto tutto. Cosa mi rimane? Quello che abbiamo vinto, tante cose, ma soprattutto il palazzetto pieno. Quello che voglio ricostruire, perché adesso la pallavolo è in quarta categoria, mm-hmm. e auguro che possa salire, sì. Quello che voglio ricostruire è la memoria storica, perché stiamo, visto che oggi siamo in vena di annunci, stiamo costruendo un sito,
0: sì.
3: vollevicenza.it, già adesso è in embrioni ma si può già raggiungere, in cui stiamo ricostruendo tutta la storia della pallavolo vicentina, ma anche quella prima della Minetti Vicenza, e dopo, perché seguiremo quella attuale.
0: Okay.
3: E già si può andare a guardare le partite eccetera eccetera, ma nel tempo sarà sempre più ricco.
0: Benissimo, e allora a proposito di passato, adesso la nostra trasmissione prosegue con un grande successo di qualche anno fa.
1: Radio Vicenza, remember, remember.

0: Witch. In paradise.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
4: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
5: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
6: Solo questa è Radio Vicenza.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Ben ritrovati, iniziamo segnalando rallentamenti con code per traffico intenso sulla A4 Brescia-Padova verso Venezia tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda. Per le conseguenze di un incidente già risolto si viaggia in colonna sulla A4 Venezia-Padova verso Trieste tra Padova Est e la tangenziale di Mestre. Code per traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisiart della A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste, nonché in entrata al casello di Latisana e in uscita a quello di Porto Groaro della A28 Porto Groaro-Conegliano. Sulla A23 Udine-Tarvisio, di competenza di Autostrade per l'Italia, lunghe code per traffico congestionato alla barriera di Ugovizza in direzione dell'Austria. Infine sulla A22, di competenza della società Autostrada del Brennero, rallentamenti con code per traffico intenso verso l'Austria tra Verona Nord e Trento Nord e verso Modena tra Bolzano Nord e Trento Nord. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Buongiorno Vicenza.
5: Buongiorno Vicenza.
9: Weekend.
10: 11:05 di nuovo insieme, naturalmente in diretta, Martino Montagna anche in questo sabato 25 luglio e lo saremo fino a mezzogiorno come accade ogni sabato mattina qui appunto su Radio Vicenza. Questa mattina con me in studio c'è Giovanni Coviello che è il direttore delle testate giornalistiche Vicenza Più e vpiu.it. E caro Giovanni, ma di che cosa potremmo parlare questa mattina? Vorrei ricordarti che oggi è San Giacomo. Quindi facciamo gli auguri di buon onomastico a tutti i Giacomo. A Vicenza ce n'è uno importante di Giacomo.
11: Direi di sì.
10: Che è il primo cittadino. Giacomo Possamai, gli facciamo gli auguri. Allora, come sta andando secondo te? Hanno superato la boa, quindi di metà mandato, l'amministrazione comunale di Vicenza. Tu come la vedi?
11: Tu sai che noi siamo abbastanza liberi come pensiero, non siamo legati a degli schemi.
10: Altro che.
11: E quindi diciamo così, allora è oggettivo, tu hai fatto anche il sindaco per due mandati,
10: sì.
11: E sai quanto è difficile svolgere questo compito.
10: Sì.
11: E allora, valutare quello che ha fatto Giacomo Possamai in questi primi anni, il giro di boa a metà, è complicato. Perché? Perché in metà mandato si può impostare un lavoro, non lo si può portare oggettivamente a termine. Ci sono delle cose positive, c'è maggiore attenzione, c'è una rinnovata attenzione alla cultura, probabilmente alle mostre e a certi atteggiamenti di contatto con la cittadinanza, però le grandi opere sono quelle che fanno poi valutare un'amministrazione. E io direi così, no, tu sai che io rispondo facilmente, però a questo punto vorrei proprio, più che rispondere su come si è comportato,
10: sì.
11: Vorrei dire, gli darò un bel voto se entro la fine del mandato
10: sì. Riuscirà
11: perlomeno a ottenere una cosa importante, ne abbiamo parlato prima,
10: sì.
11: Visto che la TAV, che sarebbe poi TAC in effetti, la stanno costruendo e passa per Vicenza e distrugge quartieri e anche dei ricordi umani, che lotti lui insieme agli altri sindaci interessati e tutti i collegamenti politici che sicuramente Giacomo Possamai ha e non soltanto nella sua area, perché Vicenza diventi perlomeno stazione per un numero congruo di fermate di treni veloci. Quali sono i treni veloci? Non quelli che vanno velocemente da Verona a Vicenza, perché si fermano e quindi non sono veloci, certo. E quelli che da Vicenza partono e con pochissime fermate raggiungono destinazioni lontane, che so, Roma, una per tutte, sì. Ma non soltanto con una corsa, come sì. È stato provato in passato per dimostrare che non funzionava, sì. Se io non voglio far funzionare la cosa, la faccio male e non funziona. Certo. Quindi io direi, gli darò un buon voto, sì. Se perlomeno, al di là delle altre opere che ha annunciato, lavorerà perché Vicenza sia veramente una stazione centrale.
10: Beh, direi una bella sfida.
11: È un sindaco importante, i sondaggi lo premio, anche se i sondaggi valgono quello che valgono, però a me piace valutare i fatti, ma più che come giornalista, come cittadino e come ex ingegnere.
10: Senti, hai sfiorato anche l'argomento, no, della cultura con le grandi mostre. Finora ci sono stati dei bei appuntamenti, però grandi mostre non ne abbiamo visto.
11: Assolutamente no, ma è da tempo che mancano e bisogna dire tristemente che quanto abbiamo fatto polemica un po' tutti sulla gestione delle mostre da parte dell'amministrazione Variati con Goldin e così via, sicuramente erano criticabili per alcuni aspetti, però il successo è stato innegabile, non solo in quanto mostre ma anche come indotto. Da quell'epoca, finito quel sistema, con lo schema che forse poteva essere sbagliato, non è arrivato uno schema alternativo che portasse perlomeno a risultati analoghi.
10: Beh, anche se comunque alcune mostre nell'era Rucco, soprattutto quella degli egizi, gli antichi egizi, insomma,
11: non so che tu hai delle simpatie più polarizzate, no, ma è umano, no?
10: Però,
11: io non sono polarizzato, io dico che di grandi mostre dopo l'era Goldin, che pure era criticabile, non ci sono più state.
10: Va bene. Senti, a proposito di pubblicazioni, abbiamo detto quindi Vicenza Più, cartaceo, vpu.it, l'online, ma ci sono anche pubblicazioni di libri, non solo su inchieste, ma anche abbiamo letto dei romanzi. Ci puoi dare qualche anticipazione come curatore della collana?
11: È fatto bene a precisarlo, perché nella mania di attaccare quello che facciamo vogliono confondere il mio ruolo di curatore con quello di editore. Per il libro non sono assolutamente l'editore. Okay. Mi fa piacere che l'altra stampa, di cui curo alcune collane, si sia iscritta al portale del MEPA, quindi della pubblica amministrazione, per cui mi piace segnalare, per esempio, visto che siamo una radio vicentina che non è solo di Vicenza, abbiamo vinto un bando per pubblicare un libro per il Liceo Corradini, che ha ricostruito la storia di 60 anni del Liceo Corradini e che si trova in tutte le librerie, oltre che nei shop online. Mm-hmm. E mi piace il fatto che abbiamo pubblicato un libro per Montebellico sulla Madonna del Vangelo. Questo è per le commesse esterne che riceviamo in quanto editore, a questo punto direi, perdonami, qualificato. E a me tocca la scelta dei libri, però nel caso dei libri in appalto no. Per quanto riguarda le novità, te ne vorrei annunciare una.
10: Sì.
11: Sul mio giornale stanno annunciando la mia biografia, però bisogna vedere chi la scrive, no? Perché dicono che la scriverò io, però sto facendo anche altre cose.
10: Okay.
11: Già è stato un colpo basso a mia insaputa sul mio giornale, penso un pochettino.
10: Sì.
11: Però detto questo, ci sarà una pubblicazione, secondo me, al di là della routine, altri romanzi, altre storie di Vicenza. L'ultima è stata la storia della centrale del latte, no?
10: Sì,
11: l'ultima.
10: Sì, sì, sì.
11: Che c'è un libro di ampiezza nazionale che non mi sento in questo momento di annunciare.
10: Okay.
11: Ma sarà sicuramente un qualcosa che riporterà per la parte culturale Vicenza e il Veneto al centro dell'attenzione nazionale, focalizzata sul Veneto, ma con un respiro sicuramente nazionale.
10: Ok, va bene, allora intanto ti ringrazio di queste anticipazioni, caro Giovanni Coviello. Tu adesso devi sapere che, come ogni ospite che viene qui in studio il sabato mattina, devi pagare pegno. Mi dispiace, ma
11: continuo a pagarlo nella mia vita pegno, però poi mi sa che è più simpatico.
10: No, dai, questo è leggero, dai, devi pagare un piccolo dazio. Allora, ci devi dire qual è una delle tue canzoni preferite, ci devi spiegare perché lo è e ce la devi anche annunciare, devi fare un po' il DJ.
11: Non l'ho mai fatto, potrebbe essere un nuovo lavoro, ne ho cambiati tanti.
10: Non si sa mai nella vita.
11: Poi magari mi assumi.
10: Esatto.
11: Però, la canzone sono andato a tempi più vicini, che non ai miei tempi di Nilla Pizzi e Claudio Villa.
10: Bene,
11: allora, una
10: bene.
11: Canzone che mi rimane nel cuore è quella di Perfect di Ed Sheeran.
10: Ah.
11: Perché? Perché è stata la canzone che quando è nato il mio primo nipotino che vive in America, si chiama Leonardo, il papà e la mamma insieme a me e alla nonna dovevano iniettarli continuamente, diciamo così, per farlo addormentare. È una canzone comunque che parla di amore, chi che ne conosce il testo, però tutta quella melodia che è fantastica a me sembra ancora più bella perché mi associa al mio primo nipote. Quindi Ed Sheeran è perfect, è la scelta perfetta.
10: E allora grazie a Giovanni Coviello, ti aspettiamo qui ancora ai nostri studi. Grazie. Perché è sempre un piacere. E noi proseguiamo quindi alle 11:12 sempre in diretta su Radio Vicenza.

0: 11 e 20 minuti.
1: Pubblicità.
2: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi, uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 16 67. Seguici anche su Facebook.
4: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta,

0: Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
1: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.

0: Radio Vicenza!
1: Radio Vicenza!
0: Radio Vicenza!
2: Buongiorno Vicenza!
1: Buongiorno Vicenza!
2: Weekend! Hits, hits, hits! Music!
3: Now! Eccoci ancora in diretta come sempre, anche in questo sabato 25 luglio, Martino Montagna fino a mezzogiorno, con tante notizie, tanta bella musica e soprattutto questa mattina tanti ospiti che si stanno susseguendo qui veramente nei nostri studi, nei studi biancorossi di Radio Vicenza. E dunque, beh, insomma, abbiamo parlato di sport, abbiamo parlato di attualità, di giornalismo e adesso parliamo invece di cose importanti, perché indirettamente parliamo anche dei nostri soldini che mettiamo, diciamo così, nelle tasse e che è giusto che vengano spesi in maniera positiva. Una delle belle notizie che vi ho riferito proprio questa mattina in apertura alle 10 è che la provincia di Vicenza ha annunciato che è riuscita a spendere tutti i soldi del PNRR per quanto riguarda gli impianti scolastici di proprietà. Naturalmente abbiamo fatto i complimenti al presidente Andrea Nardin, ma i complimenti va anche a chi ha gestito il bilancio della provincia e chi lo fa è un certo Marco Zocca, che è consigliere provinciale delegato al bilancio e anche consigliere comunale di Forza Italia ed è qui con noi questa mattina. Buongiorno Marco.
4: Buongiorno Martino, buongiorno a tutti i telespettatori.
3: Allora, abbiamo fatto la passeggiatina stamattina, la corsetta?
4: No, stamattina lavoro in ufficio ancora in questo periodo. Nel pomeriggio andiamo a fare una corsetta.
3: Perché dovete sapere che Marco Zocca è un appassionato proprio di podismo, di corsa, insomma, lo si vede non solo in centro ma anche nelle zone periferiche di Vicenza. Se vedete uno con la chioma, diciamo così, sbarazzina color argento, è il nostro Marco Zocca. Allora, grazie di essere qui. Naturalmente abbiamo detto, insomma, la provincia era una bella notizia, era giusto darla, insomma, la provincia è riuscita a spendere tutti i soldi del PNRR per le scuole.
4: Sì, è un grande risultato, perché naturalmente non è scontato, perché i tempi erano molto ferrei e molto puntuali. Infatti la legge prevedeva che entro il 30 giugno 2026 bisognava spendere tutti i soldi, poi adesso ci sarà la rendicontazione e quindi la presentazione. E devo ringraziare i tecnici della provincia, in primis il dottor Squarcina, che tra l'altro gli auguro anche un buon futuro, perché ha vinto il concorso e si trasferirà in un altro ente, nell'ente regionale. Però il signor Squarcina, insomma, ci lascia con questa grande bella notizia. Lui ha seguito tutti i lavori del PNRR per la provincia. I soldi sono arrivati legati alle scuole. Noi gestiamo tutte le scuole medie superiori, quindi sì, istituti dei ragazzi che li portano al diploma scolastico di tutta la provincia, e in questo caso erano più di 14 scuole e attorno, mi pare, ai 40 milioni. E fortunatamente, e grazie al buon lavoro, siamo riusciti a portare a termine nei tempi e nei modi richiesti la spesa. Naturalmente sono soldi che piovono dal cielo e quindi maggiore attenzione a non dissipare un regalo così grande che l'Europa ci ha fatto.
3: Sì, anche perché, insomma, non è facile e abbiamo visto che non tutti ci sono riusciti, insomma, senza voler andare a puntare il dito, però insomma non è una cosa così semplice, quindi i complimenti vanno assolutamente fatti. Non solo delega al bilancio Marco Zocca, ma anche ai trasporti, e so che c'è questo bel progetto del ponte di Debba che sta particolarmente a cuore, vero?
4: Sì, molto a cuore. È un progetto che...
3: La battaglia lunga.
4: È una battaglia lunghissima. Parto ancora dal secondo mandato Ulvec, quando era assessore all'urbanistica. Allora partì il progetto dei ponti di Debba, che trovammo i finanziamenti in quel caso da parte della Regione Veneto. Erano quasi 7 milioni. E, ahimè, poi nel 23 bene sappiamo che l'amministrazione ha cambiato colore, abbiamo lasciato il progetto all'amministrazione entrante, che era un'amministrazione dell'ex sindaco Variati, il quale se lo fece scappare e quindi venne perso nelle nebbie padane. Dopodiché fortuna ha voluto che sono ritornato con l'amministrazione Rucco era anche presidente a provincia. Grazie all'amico Rucco mi lasciò delega anche in provincia di seguire questo grande progetto e riuscì a convincere la provincia a mettere, oggi mette quasi 20 milioni proprio per realizzare questo ponte di Debba, e il percorso quindi per fortuna è ripartito nel 2022. Abbiamo presentato, lasciato un progetto definitivo. Anche qui, ahimè, è cambiato il presidente della provincia, siamo andati in una gestione non proprio di centrodestra, e con la perdita della città il sindaco Possamai volle fermare il progetto perché ha degli elettori in zona, e quindi comprendo lo spirito politico ma non lo spirito amministrativo.
3: Ok.
4: E ho dovuto farmi eleggere in provincia e rientrando in provincia ho risbloccato il ponte. Adesso siamo già in fase di verifica delle offerte che sono arrivate dall'azienda, quindi siamo ormai in una situazione in cui entro fine anno sapremo quale sarà la ditta che inizierà i lavori dal 2027 ai ponti Debba. Quindi ormai può cambiare sindaco, come presidente della provincia, la cosa, ragazzi, tenetevi forte, ormai è andata, preparatevi a vedere l'inizio del cantiere, e fine 2028, inizio 2029 finalmente vedremo passare le macchine senza più mai dover temere che quando c'è un grande acquazzone, una grande pioggia, i ponti si fermano e la città si divide in due.
3: Dopo quindi un lungo braccio di ferro, probabilmente ci siamo arrivati per una infrastruttura che piazza o non piazza, però serve e aiuta soprattutto la viabilità, aiuta soprattutto, insomma, chi si muove durante la settimana per lavoro e non solo. Va bene, allora io direi, caro Marco Zocca, facciamo una breve pausa. Poi torniamo insieme, anche perché so che questa mattina c'è proprio in questi minuti una cosa importante ai ferrovieri, la commenteremo insieme, d'accordo?
4: Benissimo.
3: E allora adesso però l'ultimo successo, l'ultima canzone degli U2 con Street of Dreams.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: Weekend.
2: Sì, siamo sempre insieme naturalmente, Martino Montagna in diretta Radio Vicenza, con noi Marco Zocca di Forza Italia, abbiamo detto consigliere provinciale delegato al bilancio, ma anche consigliere comunale. E a proposito di comune di Vicenza, questa mattina c'è una cosa importante ai ferrovieri. Di cosa si tratta?
3: Oggi finalmente, perché è partita nel 2022, quindi sono passati 4 anni,
2: okay.
3: Viene inaugurato il centro civico dei ferrovieri. Un centro civico importantissimo da sempre, è un punto di riferimento per il quartiere, per gli anziani, lì c'è sempre stata una nutrita presenza di persone anziane che vanno a giocare a carte, come si suol dire, o alla tombola, come si suol dire, quindi un punto di aggregazione fondamentale. E oggi finalmente sono stati chiusi i lavori e oggi lo stanno inaugurando.
2: Bene, però so che qualcuno ci aveva lavorato, ma non è lì non è lì all'inaugurazione.
3: Sì, la coincidenza particolare, caro Martino.
2: Sì.
3: Io mi ero già preso l'impegno con te, quindi sono felice di essere qui con te e con i tuoi ascoltatori. Sì, 2022 ero assessore al decentramento al bilancio. Andai a visitare il centro, il quale aveva un problema di tetto, cioè pioveva dentro, difatti il centro era totalmente chiuso e inutilizzato nei piani superiori. Quindi allora misi i soldini, come si disse, feci approvare il progetto definitivo, okay. E da lì iniziò, è uno dei tanti progetti che ho lasciato all'amministrazione subentrante. Lì non ci sono particolari colpe, purtroppo anche l'azienda ha avuto delle difficoltà, come sappiamo il periodo non era massimo, poi no, Covid, okay. Guerra eccetera, però dai, dopo 4 anni per me è un po' una soddisfazione personale vedere un mio progetto lasciato che si conclude con l'apertura di un bellissimo centro.
2: Vabbè, magari un invito all'inaugurazione poteva anche starci, ma non importa. Allora, Forza Italia, parliamo un po' di politica. Forza Italia a livello nazionale, a livello locale vicentino, come stanno andando le cose?
3: Ma a livello nazionale diciamo che ci stiamo difendendo bene, per l'amor di Dio non è che brilliamo, mm-hmm. Però sostanzialmente abbiamo magari i colleghi dei partiti
2: con fianco.
3: La coalizione che riescono a fare anche peggio, e quindi sostanzialmente abbiamo una buona presenza, abbiamo il nostro vicepresidente Tajani che è sempre presente e che quindi porta lustro al partito. Noi siamo un partito molto moderato, liberale, quindi siamo una linea diversa sia da quella della Meloni, Fratelli d'Italia, sia di quella di Salvini, sia di quella di Vannacci, e non sempre è facile all'interno di una coalizione così, diciamo, sanguigna poter portare avanti le proprie istanze, però dai, va bene.
2: Vabbè, ma Vannacci non fa parte però della coalizione ancora,
3: Beh, ma sinceramente penso che se vogliamo vincere le elezioni si va a fatica a prescindere da un ragionamento anche con Vannacci, altrimenti vedo che i numeri ci danno un po' perdenti.
2: Ok, ecco, a proposito di numeri e di elezioni, tra poco ad ottobre si torna a votare, non il popolo, non i cittadini, ma diciamo i sindaci, gli assessori e i consiglieri comunali per il rinnovo della carica del presidente della provincia. Abbiamo avuto circa 2-3 settimane fa qui nei nostri studi Andrea Nardin. Che cosa dobbiamo aspettarci? Cioè, arriverà la conferma di Nardin o ci saranno novità?
3: Allora, ti correggo un attimino.
2: Sì.
3: Nel senso che a novembre andiamo a votare i consiglieri
2: del
3: consiglio provinciale.
2: Ok.
3: Mentre il presidente verrà votato tra marzo e aprile del prossimo anno.
2: Giusto. Quindi
3: siamo
2: in primavera.
3: Ahimè, sono due votazioni separate con due scadenze separate.
2: Ok.
3: Però è già importante l'elezione del Consiglio, perché questo Consiglio, secondo me, determinerà l'indirizzo sul nuovo Presidente. Che sarà un Presidente tra centrodestra e centrosinistra, come qualche partito richiede, oppure, come si legge sulla stampa, si cerca di trovare una soluzione che vada bene a sinistra e a destra e che quindi rappresenti tutti.
2: Lì c'è il braccio di ferro tra i partiti e la cosiddetta casa dei sindaci, no?
3: Sì, esattamente. Diciamo che un braccio di ferro più di Fratelli d'Italia nel rispetto di tutti gli altri partiti e la casa dei sindaci, come è stato detto.
2: Va bene Marco, staremo a vedere poi ovviamente le cose come andranno. Io ti ringrazio veramente di cuore, però devi sapere che anche tu, come hanno fatto gli altri ospiti questa mattina e anche nelle altre puntate, devi pagare un piccolo dazio, ci devi svelare qual è una delle tue canzoni preferite, perché lo è, e devi fare un po' anche il DJ perché ce la devi presentare.
3: Allora, una delle veramente mie canzoni preferite, perché beh, tu Martino sai che io faccio il DJ effettivamente in giro per qualche locale della città,
2: insomma,
3: e la metto anche spesso.
2: Tanti non lo sanno, ma Marco Zocca fa anche il DJ,
3: sì, qualche locale della città, mi diletto per amicizia con alcuni amici.
2: Un hobby.
3: La mia canzone preferita è del Coldplay, è Viva la Vida.
2: Ok.
3: È del 2008. Tra l'altro per me è importante quell'anno perché è l'anno in cui risultai eletto con il maggior numero di preferenze, il record di preferenze in città, superando i 1000 voti, quindi per me è un anno
2: bella soddisfazione.
3: Ecco, è una canzone importante che penso molto attuale anche oggi, nel senso che la canzone racconta della caducità del potere, della fragilità umana, cioè ovvero racconta di un re decaduto che, dopo aver perso il suo regno, dopo aver perso tutto il suo potere assoluto, si volta e guarda la sua vita passata, e da lì nasce un ragionamento. Qual è il ragionamento? Il ragionamento è che la vita è transitoria, la ricchezza passa, le cose più importanti che rimangono sono altre, no? Gli affetti, le amicizie, eccetera.
2: Giusto.
3: E quindi la canzone cosa vuol dire? Viva la vita, cioè bisogna vivere giorno per giorno, prendere quello che arriva, non essere egoisti, non essere bramosi, ma cercare di trovare le soddisfazioni nelle piccole cose e negli affetti più vicini a noi. E questo penso sia un insegnamento importantissimo, e la canzone, se andate a vedere la traduzione, è veramente splendida.
2: Grazie quindi a Marco Zocca, speaker questa mattina di Radio Vicenza, naturalmente ricordiamo consigliere provinciale con delega al bilancio e consigliere comunale. Grazie, porte aperte per te naturalmente qui a Radio Vicenza per anche prossime puntate, ok?
3: Grazie mille Martino, un saluto a tutti voi, grazie.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Buongiorno da Radio Vicenza e ben ritrovati con il nostro appuntamento meteo. Sul Vicentino oggi sabato giornata in prevalenza stabile. Cielo sereno, poco nuvoloso con qualche annuvolamento in più, possibile verso sera sulle prealpi dove non si escludono locali rovesci o temporali. In pianura invece ampi spazi di sole. A Vicenza città temperature previste tra una minima di 19 gradi e una massima intorno ai 31 gradi. Con caldo estivo ma ancora senza eccessi. Domani domenica arriverà invece una fase più instabile, aumenteranno le nubi soprattutto nel pomeriggio con possibilità di rovesci e temporali sparsi anche sul Vicentino. Le temperature caleranno leggermente nei valori massimi con minime intorno ai 20 gradi e massime sui 28-29 gradi. Guardando alla prossima settimana, dopo questa parentesi più variabile, la pressione tornerà a rinforzarsi. Le ultime tendenze indicano da mercoledì un possibile nuovo aumento del caldo anche sul Veneto e sul Vicentino, con temperature in salita, ma resta da valutare l'intensità della nuova fase calda. Da Radio Vicenza è tutto, vi auguro una buona estate e un buon ascolto.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Ehi tu! Sì, tu che ascolti! Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
5: Your hit music station.
0: Radio Vicenza.
6: Weekend. More music.
0: Radio Vicenza.
7: Top of the Tops.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Pubblicità. Dai, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30. Meno 30. 30. 30.
3: Beh, sempre 30?
4: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
3: Solo da lì?
4: Solo da lì e all'Iper, perché a lì migliora la vita.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
6: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook Chiosco Oltralà Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
7: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
8: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
9: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
10: Ora la la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
11: Ovunque, connettiamo forte.
12: Radio Vicenza, remember, remember.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: Weekend.
2: Eccoci per i saluti naturalmente con Martino Montagna. Io vi ringrazio veramente di cuore per l'ascolto. Vi auguro un weekend bellissimo, sereno, tranquillo, insomma tutto il meglio, veramente. Noi ci sentiamo ovviamente sabato prossimo, ma durante la settimana con le 10 edizioni 10 di notiziari locali per essere sempre costantemente aggiornati su tutto quanto accade a Vicenza e in provincia. Ancora grazie per l'ascolto, naturalmente sempre su Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
3: Time o'clock.
4: Sono le 12 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
5: E ora dello sconto alla rovescia.
6: Meno 30, meno 30, meno 30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti Vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Benvenuti sulla A4 Brescia-Padova, permangono per traffico intenso rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda in direzione Venezia, nonché rallentamenti in uscita proprio a Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Ancora per traffico intenso si rallenta sulla A4 Venezia-Padova verso Trieste tra Padova Est e la tangenziale di Mestre. Ci spostiamo quindi sulla A4 Venezia-Trieste per segnalare in direzione Trieste code per traffico intenso tra San Donà di Piave e il bivio per la A28 e per un incidente da poco verificatosi tra San Giorgio di Nogaro e la A23. Inoltre si registrano incolonnamenti alla barriera di Trieste-Lisert in entrambe le direzioni e in ingresso allo svincolo di Lattisana per traffico intenso. Sulla A23 Palmanova-Udine si viaggia in colonna verso Palmanova tra Udine Nord e la A4 a causa di traffico intenso. Per lo stesso motivo segnaliamo code in uscita allo svincolo di Porto Groaro della A28 Porto Groaro Conegliano. Questa al momento la situazione sulla nostra rete, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
10: Our summer hits.
11: Oh my god, it's amazing.
10: Now, another summer hit.

0: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
1: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
0: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Pubblicità.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu?

colpiti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Pubblicità.
1: Quanto vale la tua carta fedeltà?
2: Fino al 29 luglio su tanti prodotti Vale da Ali e Aliper. La tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
1: Fino al 29 luglio scopri i prodotti Vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti Vale.
2: Ali migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
4: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni. Basta l'ora giusta.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica da

Maxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Ben ritrovati. A causa del traffico intenso si verificano code sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste tra San Donà di Piave, l'innesto con la 28, poi tra la Tisana e l'innesto con la 23 e poi code in uscita allo svincolo di Re di Puglia e code tra Re di Puglia e la barriera di Trieste Lisert, in tutti questi casi in direzione Trieste. In direzione Venezia code alla barriera di Trieste Lisert sempre per traffico, poi si viaggia lentamente sulla 23 Palmanova Tarvisio tra Udine Sud e l'innesso con la 4 in direzione del Bivio A4. Sulla 4 Brescia Padova rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Desenzano in direzione Venezia e rallentamenti in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni di marcia. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
7: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: radio che parla di te. Radio Vicenza. Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: E ci siamo, arriviamo puntuali anche oggi in questo sabato con Radio Web. È un'edizione molto particolare, questo voi lo sapete. Andiamo a riepilogare un po' quelli che sono stati i fatti salienti della settimana appena trascorsa in ambito tecnologico. State con noi perché come sempre saremo intervallati da tanta buona musica.
0: Radio Vicenza.

entriamo subito nel vivo della trasmissione, amici, perché voglio un po' raccontarvi quello che sta avvenendo a New York per quanto riguarda gli occhiali smart. Attenzione, perché dalla prossima settimana ci sarà un divieto totale ed assoluto degli occhiali smart, però attenzione, nei tribunali. La misura punta ad impedire le registrazioni clandestine delle udienze, che è una pratica strettamente vietata dalla legge per proteggere chiaramente giurati e testimoni. Il provvedimento riguarda tutti, pubblico, testimoni, ma anche pubblici ministeri e avvocati. Anche le montature che sono dotate di lenti correttive su prescrizione sono nel mirino. Le persone che si presentano magari ai varchi di sicurezza con questi dispositivi dovranno obbligatoriamente consegnarli agli ufficiali giudiziari all'ingresso e quindi indossare occhiali ordinari per tutta la durata della loro presenza. Ecco, questa decisione radicale richiama un po' un episodio che è avvenuto lo scorso febbraio durante il processo in California sulla dipendenza dei social network. Gli stessi avvocati di Zuckerberg, patron di Meta, erano stati duramente richiamati dal giudice perché proprio indossavano questi loro Ray-Ban Meta mentre scortavano il capo dell'azienda all'interno dell'edificio, sollevando delle preoccupazioni sui rischi di identificazione dei membri della giuria. Ecco, se quindi i tribunali newyorkesi hanno deciso così rapidamente, prima di tutto perché la discrezione di queste montature abbatte un po' le consuete barriere del consenso. I Ray-Ban Meta catturano l'ambiente con un semplice click sull'asta senza che quasi nessuno se ne accorga. Nello spazio chiuso in un'aula, magari questo può minacciare direttamente il segreto delle deliberazioni e servire a intimidire i giurati. E quindi, se Meta integra un piccolo LED bianco lampeggiante per segnalare che è in corso una registrazione, questa misura di sicurezza è giudicata pressoché irrisoria dai critici, tanto più che online si è strutturato un vero e proprio mercato nero attorno a questa funzionalità. Dietro compenso ci sono dei tecnici che mascherano il LED con discreti adesivi o addirittura arrivano a distruggere fisicamente il circuito luminoso per consentire agli utenti di filmare all'insaputa di tutti. Meta quindi ha aggiornato le proprie regole ufficialmente, ha distribuito un aggiornamento obbligatorio. Ora, se il sistema rileva che il LED magari è ostruito, danneggiato, rimosso, la fotocamera viene automaticamente bloccata. L'azienda ha comunque avviato una caccia ai venditori sulla propria piattaforma marketplace per bannare gli account che propongono queste modifiche fisiche. Beh, una reazione chiaramente energica, ma che è arrivata tardi e che dimostra quanto il produttore faccia fatica a controllare l'uso distorto di queste tecnologie.

0: amici, vogliamo restare negli Stati Uniti perché siamo in casa Apple, insomma quello che sta un po' succedendo per quanto riguarda i chip. C'è questo accordo con Intel, a quanto pare, questo forse per evitare dazi, sì, perché è stata una notizia proprio di questi giorni. Intel e Apple ce la stanno mettendo tutta, insomma, per portarsi un po' di lavoro a casa, come dice. Apple ha annunciato che investirà 600 miliardi per la produzione di questi chip negli Stati Uniti. Questo è l'impegno preso direttamente dal CEO Tim Cook. Secondo le fonti del Wall Street Journal, l'azienda di Cupertino è stata costretta un po' ad usare le fabbriche della Intel. Insomma, il governo americano avrebbe convertito quasi 9 miliardi di dollari ricevuti da Intel come sussidi in azioni dell'azienda di Santa Clara, che oggi è il maggior azionista con il 10%. E a metà giugno Trump ha svelato che Apple produrrà alcuni chip nelle fabbriche della Intel, e questo avrebbe causato un aumento del valore delle azioni. Wall Street Journal afferma che si tratta quindi del più eclatante esempio di capitalismo di strato. L'amministrazione Trump, che avrebbe contribuito, dicevo, anche all'accordo di Intel con Nvidia e SpaceX, e secondo Mark Gurman, che è giornalista di Bloomberg, Intel dovrebbe produrre alcuni chip per Apple, per iPhone, naturalmente senza l'immancabile Mac.
1: Radio Vicenza.

E adesso andiamo in orbita, sì amici, perché si parla questa volta di China Aerospace Science and Technology, che ha completato con successo la sua missione inaugurale del rato Long March 10B. Ecco, per la prima volta è stato recuperato lo stadio inferiore con una particolare tecnica che permette di ridurre il peso e quindi aumentare le capacità di carico. Questa è la terza azienda, diciamo, a raggiungere questo obiettivo dopo SpaceX e Blue Origin. E diciamo che questo razzo, che è stato lanciato il 10 luglio dal Wenchang Commercial Space Launch Site sulla Hainan Island, è il primo stadio, diciamo, che ha 7 motori alimentati con kerosene e ossigeno liquido, mentre il secondo stadio ha invece un motore alimentato con metano e ossigeno liquido, mentre il secondo stadio portava in orbita un satellite. Il primo stadio rientrava invece a terra, e attenzione, perché SpaceX è stata comunque la prima azienda a recuperare lo stadio inferiore o booster del razzo Falcon 9 nel 2015. Beh, diciamo che in questo caso a terra su una nave, drone, alcune sulla terraferma anche con i suoi 4 piedi. Questo è un sistema un po' simile che viene utilizzato da Blue Origin per il suo razzo New Glenn, e quindi Starship è interamente riutilizzabile in quanto i due stadi vengono poi catturati al volo con le braccia dell'attore di lancio. Beh, finora è stato catturato solo un primo stadio, però diciamo che questa cattura viene effettuata da una rete di cavi che si avvicinano al primo stadio con l'aiuto di 4 leader che sono posizionati negli angoli della struttura montata sulla nave di recupero. Nella parte superiore dello stadio ci sono 4 uncini

che poi si vanno a agganciare ai cavi, e tutto questo naturalmente per recuperare, non si butta via niente, chiaramente queste missioni devono essere sempre all'insegna dell'efficienza ma anche dell'economicità.

0: Tanta tecnologia, amici, in questa puntata, ma volevo restare un po' anche nel tema dell'aerospace, perché c'è la novità di SpaceX che ha chiesto alla Federal Communication Administration degli Stati Uniti l'autorizzazione per il lancio di 100.000 satelliti Gen 3 della costellazione di Starlink. Nei documenti che sono stati inviati all'agenzia governativa viene sottolineata la necessità di incrementare le prestazioni per poter soddisfare la crescente domanda di intelligenza artificiale. Quindi all'inizio dell'anno l'azienda di Elon Musk avrebbe ottenuto l'autorizzazione per il lancio di 7.500 satelliti Gen 2. Quindi diciamo che la costellazione è attualmente formata da circa 10.800 satelliti. Il lancio più recente, quello di 24, sarebbe avvenuto lo scorso 11 luglio. Quindi attenzione, perché a partire proprio da luglio 2023 SpaceX, volevo ricordare che lancia esclusivamente satelliti V2 mini con razzi Falcon 9, quelli di seconda generazione. Ecco, dovrebbero essere quindi circa ora 30.000. Operano ad un'altitudine compresa tra i 339,5 e i 614 chilometri. Utilizzeranno poi delle frequenze in banda Q, banda K, V e W per offrire della connettività fissa e mobile fino a 1 giga. E attenzione, perché per lanciare i satelliti di terza generazione, quindi V3 o Gen 3, servirà il razzo Starship. E diciamo che SpaceX già aveva comunicato che questi satelliti consentiranno di raggiungere una velocità in download fino a 1 terabyte. Insomma, è tanta roba.
1: Radio Vicenza.
2: I bring her coffee in the morning. She brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me. I make her cards on her birthday. She makes me a better man. I take her water when she's thirsty.

Dopo la musica, amici, noi continuiamo ancora nella puntata di Radio Web. Io sono Maurizio Rossi, dai che abbiamo iniziato da poco, però ci sono ancora delle notizie importanti, perché la Commissione Europea avrebbe chiesto un parere sulle possibili misure volte a modernizzare la direttiva sul copyright del 2019. Uno dei 432 feedback è arrivato anche da Google. L'azienda di Mountain View avrebbe criticato il blocco di indirizzi IP, DNS, VPN in quanto non serve, dice, a nulla, citando anche la piattaforma italiana Piracy Shield. E dopo aver descritto le funzionalità e le procedure che sono utilizzate per contrastare la diffusione dei contenuti pirata sul motore di ricerca YouTube, Google ha evidenziato che le cosiddette ingiunzioni in tempo reale causano più danni che benefici. In diversi paesi, tra cui, dicevo, l'Italia, Francia e Portogallo, viene ordinato il blocco di indirizzi IP, DNS, VPN, ma questi servizi vengono usati principalmente per scopi legali. Insomma, dice, il blocco di resolver DNS IP è inefficace poiché non rimuove affatto contenuti ed è facilmente aggirabile utilizzando dei resolver DNS alternativi, è sproporzionato in quanto, dice, colpisce servizi legittimi, solleva delle preoccupazioni in materia di extraterritorialità e blocca interi domini. E analogamente, ecco, il blocco degli indirizzi IP non rimuove i contenuti e ne aggiunge, diciamo, risultati proporzionati, poiché molti servizi legittimi potrebbero utilizzare proprio lo stesso indirizzo IP. E quindi Google cita degli esempi di overblocking: in Portogallo sarebbero stati bloccati gli indirizzi IP virtuali che vengono usati per i servizi Google dai clienti Google Cloud. Piracy Shield in Italia avrebbe bloccato l'accesso a Google Drive e gli indirizzi IP di Cloudflare. E quindi Google suggerisce delle soluzioni per poter migliorare l'attuale direttiva sul copyright. Le ingiunzioni di blocco dovrebbero essere emesse solo in casi estremi, quindi alle aziende private, ad esempio da Zone Sky in Italia, non dovrebbe essere consentito di segnalare contenuti illegali aggirando il meccanismo previsto dall'articolo 9 del DSA. Beh, vi terremo informati anche su questa cosa, perché insomma è necessaria, come si dice, una maggiore trasparenza un po' da ambo le parti.

0: Radio Web. Il mondo di Internet alla radio.
1: Tutto il meglio, tutte le notizie più interessanti e curiose che vi abbiamo racchiuso in questa trasmissione del sabato, lo speciale di Radio Web. Siamo al termine, io mi fermo qua e vi ringrazio naturalmente per l'ascolto prestato, e per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme l'appuntamento che viene come sempre rinnovato a lunedì. Intanto l'augurio che possiate trascorrere una buona estate e anche un buon fine settimana.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
3: Pubblicità. Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
4: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
6: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
7: Ovunque, connettiamo forte.
8: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
9: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
2: Radio Vicenza. Meteo.
10: Buongiorno da Radio Vicenza e ben ritrovati con il nostro appuntamento meteo. Sul Vicentino oggi sabato giornata in prevalenza stabile. Cielo sereno o poco nuvoloso con qualche annuvolamento in più. Possibile verso sera sulle prealpi dove non si escludono locali rovesci o temporali. In pianura invece ampi spazi di sole. A Vicenza città temperature previste tra una minima di 19 gradi e una massima intorno ai 31 gradi. gradi, con caldo estivo ma ancora senza eccessi. Domani domenica arriverà invece una fase più instabile, aumenteranno le nubi soprattutto nel pomeriggio, con possibilità di rovesci e temporali sparsi anche sul Vicentino. Le temperature caleranno leggermente nei valori massimi, con minime intorno ai 20 gradi e massime sui 28-29 gradi. Guardando alla prossima settimana, dopo questa parentesi più variabile, la pressione tornerà a rinforzarsi. Le ultime tendenze indicano da mercoledì un possibile nuovo aumento del caldo anche sul Veneto e sul Vicentino, con temperature in salita, ma resta da valutare l'intensità della nuova fase calda. Da Radio Vicenza è tutto, vi auguro una buona estate e un buon ascolto.
11: Meteo in collaborazione con...
12: Ehi tu! Sì, tu che ascolti! Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
13: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
14: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
15: The Hits. Your Hits Music Station.
16: Radio Vicenza. Weekend.
17: More music.
16: Radio Vicenza.
18: Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: d'artificio.
1: Pubblicità. Dai, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30, meno 30, 30, 30.
2: Beh, sempre 30.
3: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
2: Solo da lì.
3: Solo da lì e all'Iper, perché a lì migliora la vita.
4: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
5: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto. Si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: E ora dello sconto alla rovescia.
4: -30, -30, -30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
5: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Un buon pomeriggio. A causa del traffico intenso sulla 4 Venezia Trieste si procede in coda in direzione Trieste tra San Giorgio di Nogaro e la barriera di Trieste Lisert e poi in uscita allo svincolo di San Giorgio di Nogaro in uscita allo svincolo di Palmanova. Code per traffico alla barriera di Trieste Lisert in entrambe le direzioni di marcia e sulla 4 Brescia Padova rallentamenti per traffico sostenuto in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni. Sino alle ore 22 di sabato 25 luglio, nelle aree di servizio di Castorta Sud e Duino Sud, sarà in vigore il divieto di sosta e di fermata per i veicoli di massa complessiva superiore alle 7,5 tonnellate. Ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. È tutto, grazie dell'ascolto.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: More summer hits.
7: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Radio Data Top 15 con Roberto Donato.
2: Le 15 più suonate. Le 15 più suonate.
3: Sono le migliori. Sono le 15 canzoni più programmate sulla nostra radio nella settimana. Radio Data Top 15. Insieme a Roberto.

0: Numero 13. Nuova entrata.
1: Radio Data Top 50. Le 15 più suonate sulla nostra radio. I'm so

Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: parlare d'amore.
1: Sono le migliori. Sono le 15 canzoni più programmate sulla nostra radio nella settimana. Radio Data Top 50. In onda nel weekend insieme a Roberto Donato.
2: Numero 7.

0: Pubblicità.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
4: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene.

0: 0266 247 08. Social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
1: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andare.

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
4: Radio Vicenza. Radio Vicenza, remember, remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15 e 6 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te. Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ha confessato il 26enne tunisino fermato per l'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli. A quanto pare i due si conoscevano da tempo e l'omicidio è avvenuto al termine di una violenta lite. Intanto si infittisce l'ombra di mistero sulla vita lavorativa e privata del giornalista. Sentiamo Nicola De Muro.
5: L'uomo che avrebbe ucciso Esposito, un tunisino 26enne senza fissa dimora, si nascondeva in un casolare abbandonato nelle campagne del Salernitano e aveva con sé le carte di credito della vittima. Secondo gli inquirenti, il giornalista e il 26enne si conoscevano da tempo e si erano visti anche sabato scorso. Proprio nel corso di quell'incontro sarebbe scoppiata una lite durante la quale il ragazzo avrebbe colpito più volte Esposito, provocandogli diverse fratture. Poi con del materiale rinvenuto nei pressi avrebbe appiccato il fuoco, mentre il giornalista, come emerso dall'autopsia, era ancora vivo. Il 26enne ha confessato in presenza del suo difensore. Le indagini si concentrano anche sulla vita privata della vittima. Tra gli elementi più discussi c'è quello del suo presunto lavoro all'ARPAC Campania. Da anni raccontava a tutti di essere stato assunto tramite concorso e di svolgere attività di controllo sul territorio, ma dopo il delitto l'ARPAC ha diffuso una nota ufficiale precisando che nessun rapporto professionale era intercorso con Esposito. Un'altra voce circolata nelle prime ore riguardava una presunta moglie, ma secondo le informazioni raccolte dagli investigatori Esposito era celibe, aveva due sorelle e nessuna moglie.
4: Si riaccende il dibattito sulle cosiddette baby gang o maranza dopo gli episodi di violenza registrati negli ultimi giorni. Il governo ha approvato un nuovo disegno di legge sulla sicurezza che introduce una stretta contro questi fenomeni. Tra le novità, il fermo preventivo esteso anche ai minorenni in determinate circostanze, il divieto di aggregazione disposto dal questore e pene più severe per i danneggiamenti commessi in gruppo. Sul tema è intervenuto il vice premier e ministro degli esteri Tajani.
6: Sta anche per combattere il fenomeno di maranza, se ci sono troppi giovani che magari cercano di restare impuniti perché sono minorenni all'anagrafe, ma sono maggiorenni per quanto riguarda le attività criminali.
4: Anche il leader di Azione Carlo Calenda ha chiesto un approccio rigoroso contro il fenomeno delle baby gang.
7: Noi siamo per la massima durezza contro qualsiasi fenomeno di delinquenza giovanile e non. Il problema è che questa norma proprio non serve a niente, è una norma specchietto tipo legge elettorale. Quello che servirebbe è vietare i social ai minori di 14 anni, avere lo psicologo in classe e la rete di assistenti sociali.
4: Cresce di ora in ora il numero delle persone evacuate a causa degli incendi in corso in Francia e Spagna. Al momento sono oltre 220.000 quelle che hanno dovuto lasciare le proprie case nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e per ora incontrollabili roghi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux. Il governo italiano sta coordinando con la protezione civile l'invio di due Canadair, dei vigili del fuoco. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Buon sabato pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Per il traffico sostenuto code sulla A4 Brescia-Padova in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda da entrambe le provenienze. Sulla tangenziale di Mestre è segnalato un incidente in direzione Trieste tra Mira Oriago e la barriera di Venezia Mestre. Sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste, traffico intenso con code in uscita a San Giorgio di Nogaro e alla barriera di Trieste-Lisert. In direzione Venezia, inoltre, è segnalato un mezzo in avaria tra San Stino di Livenza e Cessalto. Mezzo in Navaria anche in direzione Trieste, nel tratto compreso tra San Giorgio di Nogaro e l'innesto con la A23. Sulla A28 Portogruaro Conegliano, incidente e possibili disagi in uscita allo svincolo di Cimpello per chi proviene da Conegliano. In chiusura vi ricordiamo che per restare aggiornati in tempo reale è possibile scaricare l'applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Now, time for a summer hit.
10: Radio Vicenza, the new hit.
9: Our summer hits.
11: Oh my god, it's amazing.
9: Now, another summer hit.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi.

0: Fedeltà.
1: Fino al 29 luglio su tanti prodotti Vale da Ali e Ali per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
0: Fino al 29 luglio scopri i prodotti Vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti Vale.
1: Ali migliora la vita.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza.
3: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
4: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
5: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
6: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Ben ritrovati dalla redazione giornalistica di Radio Vicenza con il meteo. Su Vicenza e provincia il sabato si conclude ancora con condizioni generalmente stabili. In serata il cielo si presenterà poco nuvoloso in pianura, mentre qualche nube in più interesserà le zone montane e pedemontane. Non si esclude un isolato rovescio sulle piccole Dolomiti e sull'altopiano di Asiago, ma il resto della provincia resterà asciutto. Le temperature saranno gradevoli, con massime comprese tra i 30 e i 31 gradi, mentre in serata si tornerà sotto i 23-24 gradi. Venti deboli in pianura, moderati da sud-ovest in quota. Attenzione però alla giornata di domani, domenica. Una perturbazione di origine atlantica raggiungerà il Veneto, portando un deciso aumento dell'instabilità. Tra la tarda mattinata e il pomeriggio saranno possibili rovesci e temporali anche intensi, localmente accompagnati da forti raffiche di vento e qualche grandinata. È tutto per questo aggiornamento meteo. Da Radio Vicenza l'augurio di un buon sabato sera.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Ehi tu! Sì, tu che ascolti! Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
5: The Hits. Your Hits Music Station.
0: Radio Vicenza. Weekend.
6: More music.
0: Radio Vicenza.
7: Top of the Tops.

0: vacanza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: E ora dello sconto alla rovescia.
0: -30, -30, -30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
5: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
6: Buon sabato pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Per il traffico sostenuto sulla A4 Brescia-Padova segnaliamo code in uscita a Peschiera del Garda da entrambe le provenienze. Sulla A4 Venezia-Trieste, sempre per gli intensi spostamenti, incolonnamenti tra Redi Puglia e la barriera di Trieste-Lisert e in uscita Redi Puglia in direzione Trieste. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, vi ricordiamo che è possibile scaricare la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Buon viaggio, a più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Now, time for a summer hit.
9: Radio Vicenza, the new hit.
8: More summer hits.
10: Oh my god, it's amazing.
8: Now, another summer hit.

0: Noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

0: la tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Pubblicità.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Pubblicità. Dani, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30.
3: Beh, sempre 30.
4: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
3: Solo da lì.
4: Solo da lì e all'Iper, perché a lì migliora la vita.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
6: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
7: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
8: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
9: Ovunque, connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
4: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Ed eccoci giunti ad un nuovo appuntamento, buon pomeriggio. A causa del traffico sostenuto segnaliamo code alla barriera di Trieste-Lisert sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste e sulla 4 Brescia-Padova in coronamento in uscita a Peschiera del Garda. Vi ricordiamo in chiusura che per essere aggiornati in tempo reale da Brescia a Trieste è possibile scaricare l'applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
6: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Energia, energia, energia. Il pomeriggio con Aldo Fontana su Radio Vicenza.
2: Energia, siamo in diretta dall'altopiano di Asiago, poi avremo vari ospiti, ragazzi, oggi puntatona in diretta su Radio Vicenza con Aldo Fontana fino alle 19 e avremo anche un po' di storia della Radio Vicentina qua ai nostri microfoni e avremo anche gli amici della Proloco di Stoccaredo dove siamo stati ieri sera. Vogliamo salutare tutti gli amici che c'erano nonostante il freddo, ragazzi, un freddo cane. Poi devo salutare gli amici di Campo San Piero che erano presenti ieri sera, era la festa del villeggiante, e poi le ragazze e i ragazzi di Treviso che sono venuti a trovarci proprio ieri sera a Stoccaredo. Vai ragazzi, noi diamo inizio al nostro programma.

giornata fantastica, siamo in diretta qua dall'autopiano di Asiago, vi ricordo che noi siamo presenti sui 101.7, saremo qui, credo, no, forse siamo a Villa Italia stasera, però comunque faremo un passaggino domani e ragazzi, saremo a Rifugio Campomulo domani e che dirvi che domani dobbiamo chiedere che tempo c'è domani, che tempo c'è domani qua a Campomulo, bellissimo, perché siamo qui in diretta con Radio Vicenza e attenzione perché stiamo per collegarci per parlare con gli amici qua di Stoccaredo e abbiamo beccato una ragazza altissima, alta 1,5 metri, anche 2. Vai ragazzi, torniamo tra poco. Vai, vai, vai, vai, vai, vai ragazzi!

bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, pesca sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene. Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: consigli diretta alla radio, io non ho nessuna donna, anche perché siamo qui con Farfallino qua dall'altopiano di Asiago. Farfallino, ricordiamo che domani siamo a Campomulo.
1: Campomulo,
0: con
1: sì.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: E faremo tanta bella musica. Intanto, uomo o donna? Domani faremo musica maschile e musica femminile. Ragazzi, torniamo in diretta tra poco dall'altopiano di Asiago con Aldo Fontana e
1: Farfallina.
0: Farfallina, volevo dirti, sorellina.

0: ragazzi, siamo stati ieri sera in quel di Isto. Dove eravamo? Intanto come ti chiami tu, scusa?
1: Sono Alessia.
0: Alessia, ragazzi, una delle più belle ragazze dell'Alto Piano di Asiago. Alessia che era con noi ieri sera a Stoccaredo. Alessia, com'è andata?
1: Beh, è stata una bella serata.
0: Sì.
1: Per fortuna che c'eri tu, che ci hai messo qualche pezzo per farci scatenare.
0: E per fortuna che c'era Alessia dietro il bancone, perché sennò qua eravamo
1: nessuno
0: messi male.
1: Nessuno beveva.
0: Esatto. Alessia, che vi do il suo numero, che è 346. No, sto scherzando. E Alessia, salutiamo qualcuno dell'Alto Piano di Asiago?
1: Beh, saluto tutti quelli di Stoccaredo, tutti i volontari e quelli che verranno a trovarci e sono venuti a trovarci.
0: Ecco, se venite qui alla festa del villeggiante, la ragazza più piccola dietro al bar è lei, Alessia.
1: Buona serata.
0: Ciao Alessia, vai ragazzi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Radio Vicenza, weekend.

0: Radio Vicenza. Weekend Radio Vicenza. Meteo.
1: Ben ritrovati dalla redazione giornalistica di Radio Vicenza con il meteo. Su Vicenza e provincia il sabato si conclude ancora con condizioni generalmente stabili. In serata il cielo si presenterà poco nuvoloso in pianura, mentre qualche nube in più interesserà le zone montane e pedemontane. Non si esclude un isolato rovescio sulle piccole Dolomiti e sull'altopiano di Asiago, ma il resto della provincia resterà asciutto. Le temperature saranno gradevoli, con massime comprese tra i 30 e i 31 gradi, mentre in serata si tornerà sotto i 23 e 24 gradi. Venti deboli in pianura, moderati da sud-ovest in quota. Attenzione però alla giornata di domani, domenica. Una perturbazione di origine atlantica raggiungerà il Veneto, portando un deciso aumento dell'instabilità. Tra la tarda mattinata e il pomeriggio saranno possibili rovesci e temporali anche intensi, localmente accompagnati da forti raffiche di vento e qualche grandinata. È tutto per questo aggiornamento meteo. Da Radio Vicenza l'augurio di un buon sabato sera.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Ehi tu, sì, tu che ascolti, stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta, fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza, dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
0: Your hit music station. Radio Vicenza. Weekend. More music. Radio Vicenza.
5: Top of the Tops. Il meglio del meglio.

Abbiamo finito il primo blocco, ma attenzione perché nel secondo blocco avremo una grande sorpresa, la storia della radio vicentina, qua in diretta dall'altopiano di Asiago. Ci ha fatto piacere trovare una ex collega in una radio che si chiamava quasi Radio Vicenza, ma lo ricordiamo tra poco. Ancora grazie agli amici di Stoccaredo, ricordo che la macchina è ancora lì, l'Advanger è ancora lì, abbiamo Farfallino che ci sta guardando da lontano, e ricordiamo ancora grazie a Farfallino che saremo appunto a Rifugio Campo Mulo domani pomeriggio in diretta su Radio Vicenza. Ma attenzione perché tra poco avremo con noi la storia della Radio Vicentina, questo per dirvi che insomma ha una certa età. Torniamo tra poco con il secondo blocco su Radio Vicenza.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Pubblicità. Quanto vale la tua carta fedeltà?
3: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Ali per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
2: Fino al 29 luglio scopri i prodotti vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti vale.
3: Ali migliora la vita.
4: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
6: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
7: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: E ora dello sconto alla rovescia.
4: -30, -30, -30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Bentrovati ad un nuovo appuntamento. A causa del traffico sostenuto, code sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste, all'altezza della barriera di Trieste-Lisert. Vi ricordiamo che sino alle ore 22 di oggi, sabato 25 luglio, sulla A4 Venezia-Trieste, nelle aree di servizio di Castorta Sud e Duino Sud, è in vigore il divieto di sosta e di fermata per i veicoli di massa superiore a 7 tonnellate e mezzo. Per il momento è quindi tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Buon viaggio, a più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
7: Our summer hits.
8: Oh my god, it's amazing.
7: Now, another summer hit.

0: entrati nella seconda parte del nostro appuntamento qua su Radio Vicenza con Aldo Fontana, in diretta dall'altopiano di Asiago. Grandi festeggiamenti stasera, perché c'è un'altra radio che fa il 50° compleanno proprio in piazza ad Asiago. E abbiamo anche abbiamo lei, tu come ti chiami tu, scusa? Ecco, ricordiamo che domani siamo a Campomulo, è bellissimo, sarà una giornata bellissima. Ho chiesto al mago, quello che vedi sempre in televisione, ha detto che è brutto, quindi domani è bello, vero? Lara, dici qualcosa!
1: Bellissimo,
0: vi aspetto.
1: Non so con chi stai parlando.
0: Ma siamo in diretta alla radio.
1: Ciao a tutti!
0: Da 1530 metri qua, eh!
1: Ciao a tutti da Lara di Campomulo!
0: Lara che vi aspetta a Campomulo, intanto accediamo alla linea della sede centrale di Vicenza e vi aspetto domani dalle. Da che ora?
1: Dalle 11.
0: No, dalle 11 no! Vai ragazzi!

0: Amici.
1: Beh ragazzi, siamo in montagna, siamo tornati in diretta su Radio Vicenza, alla radio, vi avevamo già anticipato poc'anzi, poco tempo fa, che avremmo avuto una voce storica del Vicentino. Adesso vediamo se riesci a fare un inizio come facevi nel lontano 1976, quando eri a Radio Vicenza International. Come ti presentavi ad esempio?
2: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
2: 7 di mattina.
1: Sì.
2: Svegliavo i vicentini, qualche volta li chiudevo anche la sera, ma di solito svegliavo.
1: Eri in che serie?
2: Sono Radio Carla Padovan. Vicenza International.
1: Brava, Radio Vicenza International, sono Carla Padovan.
2: Sì. Vabbè, no, ma cioè 76 vuol dire 50 anni?
1: No, non dirmelo, sono passati 50 anni. E noi ci conosciamo da quasi 50 anni.
2: Praticamente.
1: È un onore.
2: Siamo due anzianetti.
1: Due dinosauri della radio. Allora abbiamo Carla Padovan che abbiamo trovato poco tempo fa e con grande piacere l'abbiamo ritrovata qui sull'altopiano di Asiago. Cara, com'è sull'altopiano? La vecchiaia ti porta in altopiano?
2: È iniziato, pensavo stamattina, è iniziato il mio terzo tempo che lo sto trascorrendo in altopiano.
1: Vabbè, noi cediamo la linea allo studio e poi ti devo chiedere due robe riguardo alla radio di adesso, insomma, che differenza c'è. Preparati, torniamo tra poco, Radio Vicenza.

0: sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

0: Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi

0: affollati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66, a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social, winehubvicenza.it. Wine Hub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: In diretta su Radio Vicenza con una grande ospite, grande nel senso che è una certa età, Carla. Carla Padovan.
1: Abbiamo storia.
0: Una grande storia, quella di Radio Vicenza International, del panorama radiofonico vicentino, che ci ha fatto sognare, diciamo, per una decade intera. Io ero ancora più piccolo di te, ci tengo a sottolinearlo.
1: Ma si vede, ma non ci vedono. Che li porti male.
0: Lo so, sono un po' invecchiato precocemente.
1: Porti malissimo.
0: Carla, tu ascolti ancora poco, mi hai detto, la radio adesso. La radio, raccontaci un po', visto che hai un po' di parlantina, visto che non sei l'ultima arrivata. Raccontaci cos'era la radio di allora, perché la gente magari non lo capisce.
1: Eravamo pionieri, perché 1976 appunto abbiamo iniziato anche a buttarci nelle radio libere, perché non era un vero e proprio lavoro, una vera e propria professione.
0: Era un'avventura,
1: e stavamo sperimentando le prime dirette, quello che adesso state facendo così rapidamente, velocemente.
0: Certo.
1: Una volta ci volevano i trasmettitori, i ripetitori e le prove.

0: Sandro Micchio con le parabole, eccetera,
1: e andare su nel vento,
0: traslatore telefonico Rubio.
1: bravo. Quindi
0: 1, 2, 3 flick.
1: Fortuna.
0: Rubio.
1: E quindi sì, cioè erano veramente sperimentazioni, però era bello sperimentare, eravamo incoscienti come tutti i giovani, ovviamente anche noi eravamo, però poi ci siamo fatti anche delle professioni, perché
0: certo,
1: per me lo è stata una professione per 9 anni.
0: Poi cosa sei andata a fare, Carla?
1: Poi ho aperto un'altra avventura, perché anche lì è stato un salto nel nulla, e ho lavorato nella promozione turistica
0: del
1: consorzio Vicenza E, che è stato costituito nel 1991, e mi hanno chiesto di occuparmene, prima dipendente, e anche lì un altro nuovo esperimento che è durato fino a quest'anno.
0: Ma perché adesso va in pensione?
1: E adesso per questo ti dicevo che è iniziato il terzo tempo.
0: Ecco, torniamo tra poco con Carla Padovan e poi ci saluteremo qua dall'alto piano di Asia.

0: Radio Vicenza, energia il sabato pomeriggio in diretta con Aldo Fontana e Carla Padovano, una delle voci storiche del panorama radiofonico. Ma che dico vicentino? Ma che dico veneto? Nazionale, quegli anni lì arrivavamo in tutta Italia, certo, praticamente con 10 watt.
1: Anche no, a capo, oltre eravamo quando c'erano le notti limpide,
0: sì?
1: A me è arrivata una lettera dalla Norvegia, dalla Scandinavia, di qualcuno che aveva captato il segnale e mi stava
0: seguendo. Si chiamavano QSL, non so, ecco, se me lo ricordi. No,
1: no, andiamo nel tecnico.
0: Quelle cartoline lì si chiamavano QSL.
1: Una lettera, io ho ricevuto una lettera,
0: allora,
1: pubblicata
0: una lettera
1: anche dal giornale di Vicenza allora.
0: Ma dai!
1: Perché era una roba molto eccezionale, cioè ci captavano, ci seguivano.
0: Allora, Carla ci ha raccontato che tra poco va in pensione, beata lei. E appunto hai lavorato per altri e prendi anche bei soldi, infatti beata lei. Ma
1: ha lavorato
0: beata lei che ha lavorato,
1: è caduto dall'alto,
0: ecco, hai lavorato per questa promozione
1: turistica,
0: hai promosso quindi la città di Vicenza,
1: di promozione turistica Vicenza, e non solo Vicenza ma tutta la provincia
0: di Vicenza.
1: Le bandierine che possiamo citare, che credo conoscano tutti, è sicuramente l'iscrizione nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO di Vicenza e delle ville di Palladio nel 94.
0: Ah, vedi che brava.
1: Nel 96,
0: Carla.
1: Poi i monumenti nazionali, abbiamo fatto la nuova iscrizione, abbiamo un bellissimo sito che resterà nella storia.
0: Sì.
1: Abbiamo un sacco di eventi, valorizzazione dei prodotti tipici, qui vicino c'è Rubbio con il tarassaco, che è un prodotto d'eco.
0: Ah, tarassaco.
1: O pissacan.
0: Che è un pissacan, buonissimo, tra parentesi.
1: È una produzione d'eco, denominazione comunale, sulla scia insegnatacci da me.
0: Ah, vedi quante cose ho imparato in 10 minuti di Carla Padovano.
1: Valorizzare.
0: Sì, che nel 76 non pensavo fossi così intelligente.
1: Ecco perché ci siamo persi.
0: Anche perché eravamo una banda un po' particolare. Voglio citare Stefano Belgini, che era con noi in radio, certo, che salutiamo.
1: Ciao Steve.
0: Il grande Plinio
1: Carolla.
0: Poi chi c'era ancora?
1: C'era Flaviano Raschietti.
0: Poi c'è la Franco La Marina, non so se l'hai conosciuta.
1: La Marina, che adesso fa ancora,
0: si occupa ancora
1: di radio. Lucancetti
0: di TV a Vicenza, del giornale. Anzi,
1: esatto,
0: adesso
1: eravamo
0: Dalla Bozza, mi ricordo di Mauro Dalla Bozza,
1: poi
0: Giuntini,
1: Alberto Meda, che si occupava di esoterismo, calcio, perché facevamo,
0: certo,
1: ricordiamo, le prime partite in diretta della Nerossi di Cerca.
0: Grazie a Sandro Micchio, grazie per lo stadio.
1: Facevamo con Giuntini, Renzo Giuntini, eccetera, facevamo le dirette dallo stadio.
0: Giuntini che collabora ancora con noi.
1: Riccardo
0: collabora.
1: Io ho lavorato con Renzo, per questione di età. Col papà. Quindi cominciamo col papà.
0: Sottolineiamo l'età,
1: perché lì c'è la maturità.
0: C'è la maturità.
1: La consapevolezza,
0: vedi,
1: la saggezza.
0: Vedi che bene che parla.
1: Siamo saggi.
0: Che bene che promuove l'età la nostra Carla Padovano. Allora Carla, io devo salutare perché siamo già a 3 minuti e mezzo. Ormai gli interventi durano poco, però spero di rincontrarti più avanti qua nel tuo piano.
1: Sono quasi trasferita qua.
0: Ecco, io anche, quindi ecco. Io sono a Gallio, quindi vieni a trovare a Gallio, se no ci troveremo a Rifugio Campomulo, dove siamo ora e dove Lara ci offrirà il pranzo, così
1: ecco,
0: promuoviamo.
1: Bella idea.
0: Promuoviamo anche.
1: Si mangia bene, possiamo dirlo.
0: Promuoviamo. Lara, scusa.
1: Non abbiamo ancora un advertising,
0: esatto,
1: da vendere, però si mangia bene.
0: Proviamo anche il Rifugio Capomuro. Grazie a Carla Padovano, voce storica di Vicenza. E grazie anche alle signore qua, le sorelle. Ci stanno guardando tutti. Scusa. Sì, adesso diciamo. Cosa dice signora? In dialetto anche l'ha detto, L'ha detto, te paghi adesso. Torniamo tra poco alla radio. Vai ragazzi.
1: Amore.
0: Esatto.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: con Aldo Fontana su Radio Vicenza.
1: Fate apposta? Che fate apposta?
2: Chissà perché fate apposta? Beh, io.
1: Dimmi perché Luigi Luigi Munari.
2: Ma non so.
1: Viene sullo stesso.
2: Luigi, che è lì? All right.

0: Hits.
1: Your hit music station.
2: Radio Vicenza.
1: Weekend.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
5: Dali, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30, meno 30, 30, 30.
6: Beh, sempre 30.
7: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
6: Solo Dali?
7: Solo Dali e all'Iper, perché a lì migliora la vita.
8: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
9: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
10: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
11: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
2: Radio Vicenza, remember, remember!

0: con Aldo Fontana su Radio Vicenza.
1: Siamo in chiusura dall'alto piano di Asiago, in diretta alla radio su Radio Vicenza, ragazzi, con il sindaco, anzi
2: è l'ex sindaco, no?
1: Sì. Abbiamo Luigi Munari, applauso spontaneo, Marisa applaudi.
3: Luigi,
4: no,
3: Luigi,
2: ogni volta sbaglio, ogni volta sbaglio. Emanuele, no, sto parlando alla radio.
4: Io adesso mi sono incazzato, mi sono offeso, non ti parlo più e sono muto. Muto come un pesce.
2: Muto.
4: Non dico nulla.
1: Noi siamo stati a Stoccaredo ieri.
2: Sì.
1: Che so che ti sta molto a cuore,
2: certo.
1: Stoccaredo. E devo dire che posso dirlo?
2: Certo.
1: Lo dico. Ho scoperto che sono tutte rosse dei capelli a Stoccaredo.
4: Beh, una buona parte sono rosse, le altre sono nere, rosso-nere, milanese.
1: Ragazzi, dall'alto piano, qui dall'alto piano ci diverte, ci divertiamo un sacco con Luigi, Emanuele Munari, con Maurizio Magrillo e con Aldo Fontana, linea allo studio. Vai, ragazzi!
0: Radio Vicenza.
5: Time o'clock.
6: Sono le 19 e 5 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...

0: Radio Vicenza. Weekend.
1: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
2: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
3: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ha confessato il 26enne tunisino fermato per l'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli. A quanto pare i due si conoscevano da tempo e l'omicidio è avvenuto al termine di una violenta lite. Intanto si infittisce l'ombra di mistero sulla vita lavorativa e privata del giornalista. Sentiamo Nicola De Muro.
5: L'uomo che avrebbe ucciso Esposito, un tunisino 26enne senza fissa dimora, si nascondeva in un casolare abbandonato nelle campagne del Salernitano e aveva con sé le carte di credito della vittima. Secondo gli inquirenti, il giornalista e il 26enne si conoscevano da tempo e si erano visti anche sabato scorso. Proprio nel corso di quell'incontro sarebbe scoppiata una lite durante la quale il ragazzo avrebbe colpito più volte Esposito, provocandogli diverse fratture. Poi, con del materiale rinvenuto nei pressi, avrebbe appiccato il fuoco, mentre il giornalista, come emerso dall'autopsia, era ancora vivo. Il 26enne ha confessato in presenza del suo difensore. Le indagini si concentrano anche sulla vita privata della vittima. Tra gli elementi più discussi c'è quello del suo presunto lavoro all'ARPAC Campania. Da anni raccontava a tutti di essere stato assunto tramite concorso e di svolgere attività di controllo sul territorio, ma dopo il delitto l'ARPAC ha diffuso una nota ufficiale precisando che nessun rapporto professionale era intercorso con Esposito. Un'altra voce circolata nelle prime ore riguardava una presunta moglie, ma secondo le informazioni raccolte dagli investigatori Esposito era celibe, aveva due sorelle e nessuna moglie.
4: Si riaccende il dibattito sulle cosiddette baby gang o maranza dopo gli episodi di violenza registrati negli ultimi giorni. Il governo ha approvato un nuovo disegno di legge sulla sicurezza che introduce una stretta contro questi fenomeni. Tra le novità, il fermo preventivo esteso anche ai minorenni in determinate circostanze, il divieto di aggregazione disposto dal questore e pene più severe per i danneggiamenti commessi in gruppo. Sul tema è intervenuto il vice premier e ministro degli esteri Tajani.
6: Sta anche per combattere il fenomeno di maranza, se ci sono troppi giovani che magari cercano di restare impuniti perché sono minorenni all'anagrafe, ma sono maggiorenni per quanto riguarda le attività criminali.
4: Anche il leader di Azione Carlo Calenda ha chiesto un approccio rigoroso contro il fenomeno delle baby gang.
7: Noi siamo per la massima durezza contro qualsiasi fenomeno di delinquenza giovanile e non. Il problema è che questa norma proprio non serve a niente, è una norma specchietto tipo legge elettorale. Quello che servirebbe è vietare i social ai minori di 14 anni, avere lo psicologo in classe e la rete di assistenti sociali.
4: Cresce di ora in ora il numero delle persone evacuate a causa degli incendi in corso in Francia e Spagna. Al momento sono oltre 220.000 quelle che hanno dovuto lasciare le proprie case nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e per ora incontrollabili roghi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux. Il governo italiano sta coordinando con la protezione civile l'invio di due Canadair dei vigili del fuoco. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Bentrovati ad un nuovo appuntamento sulla A4 Venezia-Trieste. A causa del traffico sostenuto segnaliamo code alla barriera di Trieste-Lisert, disagi in direzione Trieste. Vi ricordiamo che sino alle ore 22 di oggi, sabato 25 luglio, sulla A4 Venezia-Trieste, nelle aree di servizio di Castorta Sud e Duino Sud, è in vigore il divieto di sosta e di fermata per i veicoli di massa superiore a 7 tonnellate e mezzo. Per il momento è quindi tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Buon viaggio, a più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Now, time for a summer hit.
3: Radio Vicenza, the new hit.
9: Our summer hits.
10: Oh my god, it's amazing.
9: Now, another summer hit.
11: Encore un dimanche, je dis ça, chère.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party. In console Marco Sella.

0: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.
1: Viabilità. Luce verde, Veneto.
2: Bentrovati sabato 25 luglio, giornata da bollino rosso sulle principali arterie del Veneto, fermi i mezzi pesanti tra le 8 e le 16 sull'intera rete viaria nazionale, fatti salvo naturalmente i casi autorizzati dalla legge. Domenica consueto stop per i mezzi pesanti dalle 7 alle 22. I maggiori flussi di traffico lungo la A22 del Brennero, ma soprattutto sulla A4 Milano-Venezia e quindi lungo la Venezia-Trieste, con il grosso degli spostamenti in direzione delle spiagge dell'Alto Adriatico. Ci riferiamo in particolare alle zone di Jesolo, Caorle e Bibbione. Traffico sostenuto anche sulle strade che conducono verso le località lacustri e alpine della regione. Sulla 4 Milano-Venezia, attenzione ai lavori tra Soave e Verona Sud in direzione di Milano. Lavori in corso anche tra Verona Sud e Verona Est e tra Peschiera e Somma Campagna in direzione di Venezia. Sulla statale 16 Adriatica, cantiere inamovibile, lavori in corrispondenza del ponte sul Canal Bianco. Ci troviamo tra Rovigo e Polesella, dove si transita a senso unico alternato. Non è esclusa quindi la formazione di code di attese nelle due direzioni. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.
5: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party. In console Marco Sella.

0: Radio VIP Vicenza Party.
1: Radio Vicenza.
2: Meteo. Ben ritrovati dalla redazione giornalistica di Radio Vicenza con il meteo. Su Vicenza e provincia il sabato si conclude ancora con condizioni generalmente stabili. In serata il cielo si presenterà poco nuvoloso in pianura, mentre qualche nube in più interesserà le zone montane e pedemontane. Non si esclude un isolato rovescio sulle piccole Dolomiti e sull'altopiano di Asiago, ma il resto della provincia resterà asciutto. Le temperature saranno gradevoli, con massime comprese tra i 30 e i 31 gradi, mentre in serata si tornerà sotto i 23 e 24 gradi. Venti deboli in pianura, moderati da sud-ovest in quota. Attenzione però alla giornata di domani, domenica. Una perturbazione di origine atlantica raggiungerà il Veneto, portando un deciso aumento dell'instabilità. Tra la tarda mattinata e il pomeriggio saranno possibili rovesci e temporali anche intensi, localmente accompagnati da forti raffiche di vento e qualche grandinata. È tutto per questo aggiornamento meteo. Da Radio Vicenza l'augurio di un buon sabato sera.
1: Meteo in collaborazione con...
3: Ehi tu! Sì, tu che ascolti! Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
4: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
5: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
6: The Hits. Your Hits Music Station.
1: Radio Vicenza.
7: Weekend.
8: Pubblicità.
9: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 20:05.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: E ora dello sconto alla rovescia.
0: -30, -30, -30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Buon sabato sera, bentrovati ad un nuovo aggiornamento. A causa del traffico sostenuto, code sulla A28 Porto Gruaro Conegliano in uscita allo svincolo di Porto Gruaro, disagi per chi proviene da Conegliano. Vi ricordiamo che sino alle ore 22 di oggi, sabato 25 luglio, sulla A4 Venezia-Trieste, nelle aree di servizio di Castorta Sud e Duino Sud, è in vigore il divieto di sosta e di fermata per i veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate. Per il momento è quindi tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Buon viaggio, a più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
6: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.
7: Playing the hits.
8: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
9: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
8: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.
1: Pubblicità. Quanto vale la tua carta fedeltà?
2: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Ali. Per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
1: Fino al 29 luglio scopri i prodotti vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti vale.
2: Ali migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla locanda del

0: Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
1: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
2: Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party. In console Marco Sella. Oh.

0: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.
1: Pubblicità.
2: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

0: 334-504. Sharing Caffè, la notte, in lingua latina.
1: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
2: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, sabato 25 luglio. Il traffico scorre regolarmente e senza particolari disagi in questi minuti lungo i percorsi del Nord-Est. Vi informiamo che sulla A4 Venezia-Trieste sta per terminare il divieto di sosta e di fermata per i mezzi pesanti con massa superiore alle 7 tonnellate e mezza nelle aree di servizio di Calstorta Sud e Duino Sud. Si potrà quindi tornare a fermarsi nelle suddette aree per questa tipologia di veicoli. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle ore 7 di domani mattina, domenica 26 luglio. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
5: Radio VIP, party! Le hit di

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, sabato 25 luglio. Il traffico scorre regolarmente e senza particolari disagi in questi minuti lungo i percorsi del Nord-Est. Vi informiamo che sulla A4 Venezia-Trieste sta per terminare il divieto di sosta e di fermata per i mezzi pesanti con massa superiore alle 7 tonnellate e mezza nelle aree di servizio di Calstorta Sud e Duino Sud. Si potrà quindi tornare a fermarsi nelle suddette aree per questa tipologia di veicoli. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle ore 7 di domani mattina, domenica 26 luglio. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
4: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
4: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
5: Radio VIP Vicenza Party. Yeah!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23 e 58 minuti.
3: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, sabato 25 luglio. Il traffico scorre regolarmente e senza particolari disagi in questi minuti lungo i percorsi del Nord-Est. Vi informiamo che sulla A4 Venezia-Trieste sta per terminare il divieto di sosta e di fermata per i mezzi pesanti con massa superiore alle 7 tonnellate e mezza nelle aree di servizio di Calstorta Sud e Duino Sud. Si potrà quindi tornare a fermarsi nelle suddette aree per questa tipologia di veicoli. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle ore 7 di domani mattina, domenica 26 luglio. Buona serata e buon viaggio.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
3: Radio Vicenza.

L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Weekend. Radio Vicenza. Weekend.